0: filo conduttore di questa edizione.
1: Vuole raccontare quella che è una storia di dialogo, di capacità di ascolto e di incontro fra le culture.
0: Maestro concertatore di quest'anno è Ermal Mehta.
2: All'interno di questa notte della Taranta c'è rock, c'è ovviamente la Taranta, c'è polka, c'è latin, c'è groove a non finire, c'è di tutto.
0: Tanti gli ospiti speciali: Levante, Saif, Gisela Joao, Maria Mazzotta, Giulia Vecchio, Uelo, Alessandra Amoroso. A condurre la diretta per la prima volta Aurora Leone, che si affianca alla veterana Emma Stoccolma.
3: Collegatevi, toglietevi le scarpe, ballate, ballate, ballate.
4: È tutto per questa edizione, l'informazione del TG3 torna come sempre alle 14.20. Grazie a tutti per averci seguito, buona giornata.
5: Il meteo è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
6: Al nord il tempo migliora, anche se resta della instabilità, specie sui monti del Triveneto, ma anche in pianura e sull'Emilia-Romagna, in un contesto però molto più asciutto. Anche sulle regioni centrali sarà una bella giornata. Nel pomeriggio ci saranno piogge che interesseranno l'Appennino, mentre invece al mattino le precipitazioni saranno presenti sulla parte centrale e meridionale del Lazio. Anche al sud peninsulare sarà una situazione di bel tempo con poche nubi, anche se in queste prime ore piove sulla Campania, la parte costiera, mentre invece sul resto del settore qualche piovasco si avrà solo nelle ore più calde a ridosso dei monti. Sulle due isole maggiori invece sarà una giornata completamente soleggiata, qualche nube in più sulla parte più orientale della Sicilia, ma che risulteranno per lo più innocue, con venti che verranno da nord e saranno più tesi sulla Sardegna. Domani la giornata si aprirà ancora con un miglioramento, ci saranno piogge solo a ridosso dei rilievi durante le ore più calde e qualche piovasco sull'alto Adriatico. Le temperature resteranno per lo più stazionarie al centro-sud e subiranno un lieve aumento al nord.
5: Il meteo è stato presentato da Sant'Anna Pro, acqua con proteine e zinco.
7: Torna la grande notte che accende Melpignano, tra musica, danza e tradizione. Maestro concertatore, Ermal Mehta. Conducono Emma Stoccolma e Aurora Leone. La notte della Taranta. Questa sera, 21:20, Rai 3 e Rai Radio 2.
8: Può una canzone di Pooh cambiarti la vita?
9: Si può essere amici per sempre.
10: In ogni canzone c'è una storia. A volte la storia di chi è amico per sempre. Altre di qualcuno che ci manca tanto. Nelle canzoni dei Pooh ci sono tutte le storie. C'è la storia di ognuno di noi. Un racconto dedicato a 50 anni di musica, successo e amicizia. Pooh, un attimo ancora. Martedì alle 21:20 su Rai 3.
11: L'audiodescrizione di questo programma può essere ascoltata dai non vedenti sul canale audio digitale o satellitare dedicato, attivando i tasti interattivi del telecomando.
5: Buona visione da Mil Mil, detergenti per la famiglia. San Benedetto Acqua Vitamin, vitamine in acqua minerale.

0: Ah, questa non ci voleva. Anche se bisogna ammettere che negli ultimi tempi era diventata un po' la cara zia. Cosa vuoi che ti dica? Così è la vita. Sembra stia dormendo. Sei pronta?
1: Questo smalto si chiama Passione Immortale. Oh, glielo metto io, d'accordo? Oh, imbranata come un'ostrica, lei me lo diceva sempre. Ma non ho mai osato confessarle che non ne capivo il significato.
0: Io vado, finisci tu qui?
1: Sì, certo. Mm. Mi scusi. Non ho niente.
0: Oh, i soldi. Potevi chiedermeli, me ne stavo dimenticando. Ah, sì. La statuetta del piccione. Ha insistito perché la dessi a te, così hai un suo ricordo.
1: Oh, grazie.
0: Bene, Maria, allora. Spero che troverai un altro lavoro, anche se non è facile.
1: Beh, veramente ho un colloquio domani.
0: Buona fortuna, allora. Bene, addio, Maria.
1: Arrivederci. La ringrazio molto, signora Margot. La signora Margot non sembra morta. Anche se più non la vedrò, una stella cadente.
2: Mi piacciono le cose fatte bene. Sono una perfezionista sul lavoro. E detesto la superficialità.
3: Che stai dicendo?
1: Mi sto esercitando per il colloquio che avrò domani.
3: Ah, bene.
1: Sono molto puntuale. Poi mi piace pulire bene. Passo sempre lo straccio due volte, mai una volta sola. Così va bene. Mai una volta sola. Passo sempre due volte lo straccio.
4: Maria Rodriguez è quindi spagnola?
1: No, io sono francese. È mio marito spagnolo.
4: No, è portoghese.
1: Ah, beh, un po' meno usuale.
4: Ha lavorato per una famiglia per 8 anni, sa lavare, sa stirare, tenere la casa. Ah, 25 anni di esperienza. Molto bene, benissimo. Fa il caso nostro. Le faccio vedere il suo armadietto.
1: Quindi vuol dire che sono assunta?
4: Beh, senta, io non ho il tempo di fare delle selezioni. Venga. È un vero labirinto l'Accademia, ma imparerà a orientarsi. Due ettari, 450.000 opere. Attenzione, non è un posto qualunque le belle arti. Salve, Mr. Kaufman.
5: Signora Desnoyers.
4: Questo è uno dei docenti più famosi. È un grande talento. È di origine americana. Anch'io me la cavo bene con l'inglese. Ma che sta succedendo qui? Avevate detto che le scale sarebbero state agibili.
5: Domani.
4: Sul serio? Non so, passiamo di qua. Mi ascolti bene? Per qualunque problema riguardante armadietto, scope, spazzole o prodotti per pulire, si rivolga a Hubert, è il custode, è nato qui.
1: Davvero?
4: Non tecnicamente. Sua madre non l'ha partorito qui, c'è già così tanta confusione. No, no, quella povera donna ha fatto la custode per tutta la vita e quando è mancata il figlio ha preso il suo posto. Non aveva neanche 20 anni. Gli studenti lo chiamano Mammut. Lo credo, è preistorico.
1: A volte è un po' bizzarro, ma mi piace perché è efficiente. E poi conosce l'edificio più di chiunque, particolare e non trascurabile.
4: Lo credo, sei nato qui. Come le ripeto, era un modo di dire.
1: Ma lei l'ha capito, vero?
4: Sì, certo.
1: Va bene,
4: d'accordo. Non ero sicura.
1: Hubert le darà il kit di partenza.
4: Che cos'è?
1: È il kit con l'attrezzatura che ho contribuito a organizzare. Contiene tutto ciò che le servirà. Scope, stracci e quant'altro. Ecco l'ufficio di Hubert. No, è chiuso. Dovrà tornare più tardi per il kit. Intanto vado a cambiarsi, ok?
4: Ok.
1: Buon lavoro.

0: immagino.
1: Speriamo che non ci sia. Dai. It was a kiss.

0: Significa edificio in un dialetto del sud. La direttrice mi ha detto di chiedere del custode dell'edificio.
1: Mut.
0: Sì, Mut. Io sono venuta a prendere il kit di partenza. Mi manda la signora Desnoyers.
1: Ah, per le pulizie. Glielo porto subito.
0: Ah, la ringrazio molto.
2: Hanno bevuto, eh?
0: Oh, sì.
2: Non si possono fare straordinari dopo l'orario regolare. Chiudono le aule per evitare che gli studenti entrino abusivamente.
0: Ah, va bene. Oh. Sì, sì, un momento. Ho finito.
2: Passo lo straccio due volte, è il mio motto.

0: Tu lavoravi in residenze private, vero?
1: Sì.
0: Che ti dicevo? Si vede subito.
2: Qui è un po' diverso.
1: Sì? Come ti chiami?
3: Maria Rodriguez.
1: Ah, sei portoghese.
3: Ah, no,
4: posso prendere quel secchio? È per un esame.
1: No, non credo, mi dispiace. I secchi ci servono per pulire, non facciamo spettacoli.
4: Ma io sono di parola, ve lo riporto.
0: Ne ho visti alcuni vicino ai cassonetti in cortile, non ci servono.
4: Ah, fantastico, grazie.
0: Vai in giro con quella mezza maglietta in pieno inverno.
2: Una maglietta? Sei sicura che non sia reggiseno?
0: Ciao, a domani.

0: una storia imbarazzante. Così ho controllato i turni. Eravate tutte e due nella sala B8. Hm?
1: Sì, certo, sono uscita poco prima di Maria.
2: Sì, è vero.
0: L'artista se ne va e lascia la scultura. Quando ritorna non la troverà più perché avete fatto pulizia.
1: Un momento, io non ho preso un bel niente.
2: Ah, no, neanch'io, ci mancherebbe altro.
0: Quindi dobbiamo rassegnarci, la fonte di burro è sparita. Non è la migliore mostra a cui abbiamo dato spazio, ma il nostro parere non conta. E comunque è un peccato, perché quell'artista è un ospite. Lui viene dal Brasile ed è molto quotato nel suo paese. Ha persino esposto un'opera su quel monte famoso, come si chiama quel monte? È quello con le braccia aperte sopra...
1: Vuol dire il Cristo del Corcovado?
0: Sì, sì, esatto. Beh, non voglio pensare a come reagirà quando lo verrà a sapere.
3: Ho ritrovato la fonte, era nella pattumiera. E il contenuto è intatto, nonostante sia molto liquido. È scivolata come una barchetta sull'acqua finché non ha trovato il vuoto ed è precipitata nella pattumiera. E per fortuna è atterrata di piatto. Può sembrare incredibile, ma la dinamica è quella. Il liquido non si è rovesciato, è rimasto tutto all'interno del contenitore. Bene, vado a rimetterla a posto.
0: È formidabile. Forse è un po' confuso, ma formidabile. Non ho capito bene la dinamica dell'atterraggio. Comunque, tornate al lavoro. Hop, hop, hop.
4: È finito, spero che ti piaccia.
3: Oh, bello. Grazie, Ruben.
4: Non c'è di che.
3: Da appendere in camera mia.
2: Ah, è carino, davvero.
4: Ho pensato che potrei aggiungere qualche lombrico. Magari tu in cambio mi fai entrare
3: Sono
4: in un'aula.
3: D'accordo. Perfetto.
4: Ok, ho capito.
3: Ci vediamo. Stava cercando me?
2: Sì, volevo ringraziarla per la fonte di burro.
3: Beh, ho rischiato un ustione per farlo fondere. Ma per l'arte brasiliana, questo è altro.
2: Che posto meraviglioso. Ci è mai stato?
3: No, forse in Canada. Quel posto era sempre stato lì.
2: Beh, comunque è incantevole. Quanto le devo per il burro?
3: Ma una fortuna. Al supermercato c'era solo quello biologico e salato.
2: Prego, tenga.
3: Ma scherzavo, il burro l'ho recuperato nel frigo della mensa. Non avrei il tempo di andare a fare la spesa, mi creda.
2: Ecco, io...
3: Lei? Dica.
2: Mi sdebiterò con una torta.
3: Una per i Brest, allora. È il mio dolce preferito. Guarda caso contiene molto burro. Fuso. Che coincidenza.
2: Sì. La Paris Brest è pesante da digerire.

0: buon profumo. Sai, appena ricomincio ti trovi un lavoro più tranquillo.
1: Certo.
0: Ti servo?
1: Grazie. In questo momento c'è una mostra fatta di cose che ammuffiscono. È davvero bizzarra.
0: E che significa?
1: È il tema della mostra. Sono artisti, mettono insieme vari elementi come il cibo, ad esempio, o della schiuma, materia in movimento. Non banale come la danza o la ginnastica, ma come la formazione della muffa che varia nel tempo e nello spazio ed essendo un elemento vivo, decomponendosi crea delle forme.
0: È incredibile. C'è gente che perde tempo così invece di trovarsi un lavoro.
1: Te l'ho raccontata male, ma ti assicuro che è piuttosto interessante.
0: Perché non gli porti questo domani? Non vuoi? No, è ancora buono.

0: Aspetti che il pavimento si pulisca da solo?
1: Sono in ritardo perché non avevo il materiale, stavo aspettando i soldi. Devo ancora costruire tutte le scarpette di plastica di Cenerentola e preparare il sangue. Non ce la farò mai, perderò la borsa di studio.
2: Ho detto che ti aiuterò. Cosa c'è da fare?
1: Bisogna tagliare i fili di lana, annodarli ai pendagli e legarli alla struttura. È un lavoraccio.
3: No, lo faccio per una studentessa che ha una presentazione domani. Non sono in tante ad aiutarla, per questo mi sono offerta, hai capito? No, non la conosco. Sì, sì, con i broccoli. Scusa, ora ti devo lasciare. L'altro giorno mi aveva chiesto il secchio e non gliel'ho dato. Mi sembrava giusto rimediare.
2: Anche perché il secchio non è suo, è della scuola.
1: Il concetto su cui si fonda l'opera è la trasversalità e la funzionalità tra i rapporti umani, come vi ho spiegato prima, ma voi dovete concentrarvi sulla verticalità. Possiamo anche allargare il concetto al raggiungimento dell'emancipazione, alla crescita personale, alla conquista di certi obiettivi. In pratica, districare la lana.

0: ausente?
1: Cosa?
0: Niente. Il rumore del silenzio.
1: È l'ispirazione. Allora, qui è molto semplice. Bisogna appendere una vulva ogni 5 fili.

0: Una cosa?
1: No, sarebbe meglio dire darle con un intervallo, diciamo, da 3 a 10 fili.
2: Ma c'è un modo particolare per legarle?
1: No, sei completamente libera. Fallo pure come preferisci. Il filo di lana simboleggia le dinamiche della vita, l'amore e le sue fluttuazioni, i fluidi e la loro non verticalità. Come i peni, la cui tensione è forte, ma non si spezza.
2: Adesso ho capito.
1: Questa vulva è molto bella. Ha una personalità prorompente, quasi selvaggia. È di una mia amica.
2: Davvero?
1: La mia, invece, mi fa pensare a una farfalla. Una volta non mi piaceva, adesso sì. A te piace la tua vulva?
2: A me?
3: Caffè!
1: Ah, magnifico. Ora vado a preparare il sangue di unicorno.
2: Grazie.
1: Glielo spieghi tu?
3: Belle queste conchiglie. Cosa facciamo? Qual è il concetto?
2: Insomma, quanto mi è sembrato di capire, tutti questi fili di lana rossa rappresenterebbero il corso della vita con tutte le sue fluttuazioni, la non verticalità di certe tensioni che ci possono essere oppure no, dipende. In definitiva, queste conchiglie vanno appese ai fili di lana senza un criterio preciso. Possiamo fare come vogliamo purché rimangano appese.
3: Così? Procediamo.

0: Ma sta debordando.
1: Sì, certo, è così che deve essere.
2: Bene, ce l'abbiamo fatta. Adesso devo andare ad aprire il MUT. Che sarebbe l'edificio. Eh, Maria?
0: Certo.
2: È in dialetto.
0: Mm-hmm.
2: Del sud, vero?
0: Sud-ovest, per l'esattezza.
1: Iber Presidente! Iber Presidente! Grazie, Maria. Mm. Sei stata perfetta.
0: Davvero? Il sangue lo lasci così?
1: Sì, deve solidificarsi. Vieni.

0: favolosa.
1: Grazie. In bocca al lupo.
2: Hanno già cominciato?
3: No, non ancora.
2: Non so come mai non riesco a trovare lo spazzolone. Ah no, eccolo lì.
3: Tiri.
0: Non viene, è inquadrato. Non ci riesco. È inutile.
1: Che fai? Hai già pulito, Maria?
2: Si è appiccicato, non riesco a toglierlo.
0: Mi inventerò qualcosa.
4: Ok, let's go, possiamo cominciare. Prendete posto, per favore. Matteo, mi raccomando, le fotografie,
5: sì, sì,
4: pensaci tu, grazie.
3: Signor Kaufman?
4: Sì?
3: Ascolti, è in aula B7 domani.
4: Come tutti i giovedì.
3: Bene, però...
4: Scusi un momento, signora, mi spiace disturbarla, ma dovremmo cominciare.
2: Oh, d'accordo, cominciate pure.
4: Sì, ma deve spostarsi da lì.
3: Sul programma settimanale è scritto in verde chiaro.
4: Cioè?
3: Di norma il verde chiaro è per l'aula B8, quindi abbiamo un problema.
4: Non adesso, stiamo per iniziare. Signora, la prego, vada via.
3: A meno che lei non decida di spostarsi a far lezione nella B8, come preferisce.
4: Mi metta dove le pare, Hubert, la ringrazio.
3: Se no, c'è un'altra soluzione. Cambiamo i colori, è più semplice. Così lasciamo il verde chiaro.
4: Ma ne parliamo più tardi, non è urgente. Non è urgente. Bene, ok, ci siamo. Come on, let's get started. Signora, non è il momento di lavorare. Venga via, la prego. Naomi,
0: sì,
4: cominciamo.
0: La signora però deve restare parte integrante dell'opera. È qui in veste di attrice.
4: Ah, capisco. Ok. Poteva dirmelo, pensavo che facesse le pulizie.
2: Ah.
4: Prego. Bene, Naomi. Adesso puoi cominciare.
0: Sì. Allora, l'idea che ho voluto realizzare pone l'accento sul rapporto privilegiato che le donne, in particolare le artiste, hanno con la loro identità. E il corpo non è che un involucro.
2: Charlotte, sono la mamma. Era da qualche giorno che ti volevo chiamare, tesoro, davvero. Non avremmo dovuto discutere in quel modo, mi dispiace. Sono contenta. Mi richiamerai? D'accordo. Ciao.

0: Benvenuti a Filo Rosso.
1: Fra poco faremo il punto.
0: Dobbiamo aprire una pagina di attualità molto forte.
2: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso con Adele Grossi, lunedì alle 21:15 su Rai 3.
3: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Voltaren Emulgel ti può aiutare con i suoi quattro effetti. Allevia rapidamente il dolore, combatte l'infiammazione, abbrevia il tempo di recupero, migliora la mobilità. Voltaren Emulgel, quattro effetti in un prodotto.
4: Stracchino Nonno Nanni. Assapora la magia delle cose fatte bene, solo con ingredienti naturali. Il nonno più buono che c'è. Assaggia anche lo stracchino senza lattosio. È buonissimo.
5: La situazione a Gaza è davvero molto critica, l'emergenza in realtà non è mai finita. I bambini ormai vivono tra le macerie e i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
6: La mia bambina ha un anno ma non dimostra la sua età. Ancora non cammina, non gattona, non sta neppure seduta. E questo perché è tutta colpa della malnutrizione.
5: Se The Children non ha mai lasciato Gaza, mai. E nelle nostre cliniche arrivano tantissime bambine e bambini stremati dalla fame.
6: Grazie a Save the Children mia figlia adesso sta meglio. Sta ricevendo il cibo terapeutico e tutte le cure mediche di cui ha bisogno.
5: Chiama l'874-1406 e dona ora per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.
7: Amo essere eccellente anche nelle cose semplici.
8: Amo essere attenta a chi deve stare attento.
9: Amo essere naturale, soprattutto nei miei piatti.
10: Amo essere quella che sceglie il cuore e lo fa in modo intelligente.
9: Amo essere i prodotti che portano a tavola eccellenza, naturalità e benessere, senza rinunciare alla convenienza. Amo essere in esclusiva da Eurospin.
11: Schweppes Limone presenta
12: L'oro di Marte.
11: Limone zero, l'oro della Terra.

0: Take your time.
1: Schweppes Limone Zero. Il piacere del limone. Zero zuccheri. Provala.
2: Entrate mortali.
3: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
4: Sono nata tra le macerie di una guerra. Ricordo la fame, il freddo, il buio. Poi una luce. Il coraggio di chi lottava per cambiare il mondo. Ma nel mondo ancora oggi sono tanti i bambini che soffrono. Per salvarli basta un gesto. Un lascito testamentario a Save the Children. Perché quello che lasci oggi continua a vivere nei loro sogni, nelle loro mani, nei loro occhi. Chiama l'882 25 17 per ricevere gratuitamente la guida ai lasciti.

0: penso neanche.
1: Andrei mai in vacanza al freddo e pieno inverno?
2: Scusa, sai dov'è l'aula B5?
3: La B5? Certo, da questa parte a destra e a sinistra l'edificio in fondo.
2: Ah.
4: Glielo giuro, ho già passato lo straccio qui sopra.
5: Sì, però l'ha fatto una volta o due. Il suo motto.
4: E poi non dovrei trovarmi qui in questo momento.
5: Eppure c'è come. Eccoci qua. Allora. Non è male, eh? Carina. Sta andando a fuoco, Maria. La sua versione natalizia. Le donano questi colori.
4: Sa farlo funzionare quel marchingegno?
5: No, è nuovo, devono ancora installarlo.
4: Cosa facciamo adesso?
5: Ci divertiamo con i suoni e con le luci. Oh, si giri di spalle, Maria. Faccia un gesto qualsiasi, un movimento. Provi a distendere il braccio. Ora la mano sopra la testa. Così. Lei esegue gli ordini come un buon soldatino.
4: No, io avevo capito che stava scherzando e comunque non l'avrei più assecondata.
5: Sarebbe stato un peccato, guardi che bella. La danza dello straccio.

0: Non c'è mai nessuno nella villetta qui di fronte.
1: Ancora un po' e cadrà a pezzi. Dovrebbero affittarla.
0: Non ci vuole una scienza?
1: Sì, esattamente.
0: Si sbagliava sempre a ripetere questa frase. Ti ricordi? Charlotte. Dovresti chiamarli, Horacio. No? Cosa ti costa scusarti?
1: Scusarmi? Sono scappato io con la figlia del mio migliore amico? Ecco, adesso c'è caffè dappertutto.

0: Va da Paul e Charlotte?
1: Sì.
0: Ah, anche noi.
2: Anche noi.
0: Bene.
2: Sì. Maria.
0: Come stai, Paul?
2: Come va?
0: Abbiamo portato dello champagne.
2: Benvenuti, ciao. Prego, entrate.
3: Ti ringrazio.
2: Charlotte non mi ha detto che saresti passata. Entra.
1: Ho dimenticato la bottiglia di champagne. Torno subito.
2: Va bene.
0: Pensavo che sarebbe successo.

0: Maria non c'è? È malata?
1: È andata a prendere degli scatoloni in cantina.
2: Era con Hubert.
0: Prende lezioni di ballo?
3: Sì, più o meno. Ho trovato un tutorial su internet. Me l'ha fatto scoprire uno studente.
0: Ho capito perché balla così bene.
3: Allora mi ha visto.
0: Sì, certo.
3: Dovrei essere un po' più sciolto sui fianchi. Ma migliorerò.
0: Grazie per avermi accompagnata.
3: Quando l'ho vista entrare in cantina ho pensato che avrebbe potuto rompere qualcosa di prezioso.
0: Si sbaglia. Posso commettere degli errori, ma non rompo quasi mai niente.
3: Ah, queste che ci fanno qui?
0: Oh, sono carine queste spugne.
3: A lei piace il suo lavoro, Maria?
0: Di solito fare le pulizie non è un lavoro che si sceglie. L'ho fatto per un po' di anni, poi il tempo è passato e... Ma ha una sua dignità. Forse la gente non se ne accorge, ma rendiamo gli ambienti più confortevoli. E poi... vediamo tutto. Siamo ovunque, ma non diciamo mai niente. Questo mi piace. Mi sento invisibile, ecco.
3: Non vederla sarebbe un peccato. Lei è in grado di spostare le montagne? Ecco i suoi scatoloni.
0: Ah.
3: Aspetti, l'aiuto.
0: Oh, oh santo oh. Cielo! Oh.
3: Siamo in montagna, guardi come nevica. Non bastano gli apparecchi lì in testa. No, ce n'è ancora. Aspetti.

0: siamo arrivati.
1: Ah, eccoli. Venite avanti.
2: Come andiamo?
1: Ehi. Ciao, Brigitte.
3: Eccola.
1: Allora,
0: ciao, Brigitte.
3: Come va?
1: Come stai?
0: Niente male. Andiamo a festeggiare.
1: Sì.
0: Quando cominci?
4: Martedì.
1: Vi ringrazio.
0: Vado a prendere la sciarpa.
3: Sì, non ringraziare me. Ha fatto...
5: Fotografia
1: tutti
5: insieme.
1: Giammata,
5: un cellulare nuovo. Hai già imparato a usarlo?
4: Più o meno.
1: Sì,
6: sì,
1: dai, facciamola.
6: Ho comprato ieri.
1: Poi me la mangio.
7: Ancora una, devo un'espressione troppo seria. È meglio muoverci se non vogliamo fare.
5: Dai, fanne un'altra.
7: Maria, sbrigati! Ti aspettiamo in macchina.
0: Sì, sì.
8: Scusa, per quanto tempo devo stare qui? Avrei parecchio da fare.
9: Non ti muovere.

0: Sì, però puoi respirare. Sembra che tu abbia 10 anni di meno. Lo vuoi vedere?
1: È strano, sono io, ma... non sono io. Mi piace molto. Davvero, è bello.
0: Ora passiamo al corpo.
1: Ah, sì.
0: Spogliati.
1: Ah, no.

0: Hai un bel seno. Una via di mezzo tra Botero e Yuska. Dovresti fare la modella per il nudo. Ne cercano spesso qui.
1: Naomi! Assaggia!
2: Popcorn al wasabi. Una follia. Adoro quando ti concentri. Mi viene voglia di saltarti addosso. Quanto sei noiosa.
1: Ehi, rompi scatole.
3: Ma che modi.
0: Già, hai visto come mi sta appiccicata? Oh. È insopportabile.
3: La cosa più imbarazzante è che mi ha vista così.
0: Ieri sera ci sono andata a letto.
3: Tu e lei?
0: E poi abbiamo litigato perché lei voleva che ci mettessimo insieme. Una relazione stabile, tipo love story e tutto il resto.
3: Ma non stai con Maxim?
0: Oh, lui se ne frega.
3: Davvero? Quindi tu pensi che sia una cosa possibile stare con due persone?
0: Certo, perché no? Sai cosa mi ha proposto di fare? Di andare a letto con lei e di pensare a Maxim.
3: Cosa?
0: In realtà lei lo fa quasi sempre quando sta con qualcuno.
3: In che senso?
0: Riesce a concentrarsi a tal punto che vede un'altra persona.
3: E funziona?
0: Secondo lei sì. È come se facesse sesso con chiunque le piaccia. Certo che è un bel vantaggio. Vorrei provare anch'io. Ho sempre desiderato farlo con Dalí e Picasso.
3: Insieme?
1: Sono tornata.
4: Perché ripete sempre quella parola, YOLO?
1: Che vuol dire?
4: Glielo chiedo in inglese significa si vive una volta sola.
1: Wow, Naomi.
4: Fantastico, complimenti. Che cos'è? Che gocciola lì in basso?
1: È la coscia destra che si scioglie. Molto bello. Qui aspettiamo voi due. Ok.
4: Eccoci.
1: Oh, sbrigatevi.
4: Agli ordini.
5: Ah, guarda, posso farla girare.

0: Questo progetto è fantastico. Sono contento.
1: Ah, sì?
0: Ah, sì. Ah. Allora, questo può essere un problema. Che posso fare? I travetti posso tenerli? No, forse non è possibile. Devo chiedere cosa hanno previsto per i ristelli.

0: Stai bene?
1: Eh? Sì, sto bene, sì.
0: Perché facevi così?
1: Beh, ecco, io cercavo di concentrarmi.
0: Come il pomodoro?
1: Se mi potessi reincarnare, secondo te, diventerei più un lupo o una farfalla?
0: Se ti reincarnassi?
1: Sì, se il mio corpo diventasse quello di un animale.
0: Ah, un animale, non saprei. Una donnola. Sì, faresti così. Una donnola. Sì. Che penserò domani? Oh, ahi, questo letto, tutte le volte.
1: Cospargere la ciambella del paribreste.
0: Wow, sembra meglio della solita composta di frutta.
1: Oh, no. E per le colleghe, oggi tutte portano a scuola una torta.
0: Ah, davvero? L'accademia sarà piena di dolci.
1: Non lo so, forse sì. Bene, la metto in forno.
0: Ma guarda, non sanno più cosa inventare. Non è almeno pratica.
1: Ma cosa stai facendo? Lascia stare.
0: Cosa?
1: Non la vedi? Questa non è come tutte le altre. È decorativa.
0: Una spugna. Ah, è Jean-Marc. Potevi fare la tua torta allo yogurt. Era pure meno complicata.
1: Almeno su questo hai ragione. La sua Paris-Brest.
2: Ah, allora bisogna partire da Parigi. Qui si tenevano lezioni di pittura, ma la scala non è più a norma. E allora è diventata il magazzino dei gessi.
1: È là la chiesa di Saint-Sulpice.
2: E dietro c'è la torre di Montparnasse.
1: E in quella direzione c'è il Bois de Boulogne.
2: Sì. E più in là c'è la mia macchina. Non la si vede, ma è parcheggiata lì.
1: Ah sì? Come mai?
2: Ho un amico che ha un garage a Viroflay, me la tiene lui. È una vecchia auto che non uso mai.
1: Oh, che peccato.
2: Allora, mangiamo?

0: Interessante.
1: Allora è buona.
0: Non è l'aggettivo che ho usato, ma c'è coerenza tra il gusto e l'aspetto.
1: Probabilmente la pasta choux si era ammollita, non è una ricetta facile.
0: Sì, si era ammollita. Ma è perfetta la mescolanza. Pralina e cannella, dico bene?
1: Sì.
0: Non è buona, ma è audace. La ribattezziamo Paris Reine. In tutta sincerità, Maria non è arrivata a Brest. Si è fermata a metà strada, vicino a Le Mans. Più o meno alla periferia di Laval, periferia ovest. L'ha superata appena un poco.
1: No, lei ha una bella faccia tosta. Non è stato facile cucinarla.
0: Nemmeno assaggiarla.
1: Ma è disgustosa. Ha ragione. Buttiamola via.
0: No!

0: d'avoir annulé le diplôme.
1: Non.
2: La dénoyée.
0: Guarda questa parte.
3: Oh. Bene, finalmente sono qui. Eccomi. Cosa vedono i miei occhi?
0: Stanno venendo qui.
2: No, lo escluderei.
1: Aspetta. Un momento, mi tolgo le mutande.
0: Cosa stanno facendo?
1: Me le togli tu.
2: Ah, la signora si chiama Florence.
0: Sì. Non lo sapeva?
2: No.
0: E invece lui si chiama Hendrik.
2: Non è un nome molto comune.
3: Oh, delizioso questo profumo al cipollino.
0: No. Profumo?
1: La cannella.
2: Oh. È vero.
0: Lo sa, Maria? Non pensavo alle montagne quando eravamo in cantina.
2: E a cosa pensava?
0: Beh, pensavo...
2: Alle spugne. Quelle che aveva trovato. È giusto. È meglio pensare alle spugne a Hubert. Ho un marito che si chiama Horacio. Siamo sposati da 22 anni. Gliel'ho mai detto che sono sposata?
0: Sì. No.
2: Sì, vede, mio marito a volte è un po'... Non ci sono più. Credo che abbiano cambiato.
0: Posizione?
2: No, postazione. Perché non riesco più a vederli.
0: Li sentiremo ancora.
3: Sei fantastico, Florence. Oh.
0: E così è sposata?
2: Sì.
0: È felice?
2: Sì. Tanto.
3: Dove credi di andare? Perché non l'abbiamo fatto prima, mi chiedo.
2: Ecco. Ora hanno finito.
0: Lo penso anch'io. È finita.

0: Come va?
1: Va.
2: Ci vediamo domani.
3: Sì, ciao carina.
4: Ecco lei. C'è tutto.
0: La ringrazio molto.
4: Arrivederci. Che ci fai qui?
5: Niente, volevo vederti.
4: È una farmacia, io ci lavoro.
5: Ho preso degli spazzolini da denti. Charlotte...
4: 5,20 €.
5: Prendo anche queste. Ecco, le gomme da masticare sono sempre utili.
4: Stopezen?
5: Sì.
4: No, mamma, queste sono pastiglie per smettere di fumare. Tu fumi?
5: No, e tu lo sai.
4: Bene, allora sono 5,20 €. Vuoi un sacchetto?
5: Perché non rispondi più?
4: Vuoi il sacchetto?
5: Noi non siamo più arrabbiati.
4: Ah, sì?
6: Scusate, ma io...
4: Un attimo, io sono da lei. Lo vuoi o no il sacchetto?
5: A proposito, come sta Paul? Tutto bene?
4: Benissimo, ma immagino che a papà non interessi sapere come sta il suo migliore amico. Del resto, lui è troppo impegnato a deprimersi sulla sua poltrona di pelle ascoltando il fado.
5: No, senti...
4: È contactless. La carta.
5: Ah, non lo so, io pago in contanti.
7: Di più con la cucina e le ricette di agosto.
8: Di più
7: con le carte napoletane e Modiano.
8: Di più
7: Meloni fa la spesa al supermercato.
8: Di più
7: Gigi D'Alessio, papà felice.
8: Di più
7: addio Varenne, cavallo leggendario.
8: Di più
7: con la cucina o con le carte napoletane.
9: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
10: Abbandoni ora l'immobile,
9: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: Cos'è successo?
1: Sono arrivata un attimo prima che lo stereo cadesse. Non ho potuto fare nulla.
0: Merda! Merda! Guarda, si è rotto! Ma come ha fatto a cadere?
1: Io non ho idea.
0: È rotto, merda.
1: Oggi ho visto Charlotte, ok? Ho cercato di parlarle, ma probabilmente non l'ho fatto nel modo giusto. Non avremmo mai dovuto comportarci così con lei. Quello che le hai detto è stato orribile. E io non ho nemmeno tentato di difenderla. È sempre nostra figlia. Voglio riallacciare i rapporti con lei. Ho bisogno di vedere Charlotte.
2: Non ce la faccio.
1: Dai, ti prego.

0: Farò un po' tardi al lavoro questa sera. Finirò alle 9.
1: Perché?
0: Straordinari.
1: Ma non è necessario che lavori tante ore.
0: Sì, ma mi sono offerta perché ne hanno bisogno. A stasera.
2: Fai lo smantellamento della mostra?
0: No, non posso. Rimango per degli straordinari.
2: Ah, sì? Non lo sapevo. Per cosa?
0: Beh, con niente di importante. Cercavano una persona che aiutasse i ragazzi.
2: Ah, sì, ho capito. Preferisci non parlarne. Non voglio sapere.
0: Ecco, faccio la modella per gli studenti. Poso nuda.
2: Non mi dire. Tu?
0: Sì.
2: Ma è fantastico. Brava Maria.
3: YOLO è un acronimo, vuol dire si vive una volta sola. Oh, scusa. Come vanno le cose?
4: Molto bene, ho già preparato. Mi pare una bella sera. Guarda che si ricorda.
3: Perfetto, conta su di me.
4: Ti ringrazio.
3: Di nulla, ci vediamo. Ciao. Volevo dire che se anche noi ci esprimessimo in quel modo, lui non capirebbe niente.
0: Ah.
3: Per esempio, Maria oggi poserà, diventerebbe Mop.
0: Mm-hmm.
3: Hai capito?
0: Sì, sì, certamente. È solo che stasera sono un po' agitata.
3: Capisco.
4: Ecco Maria, non ti preoccupare, nessuno baderà.
5: Il contratto che hai abbozzato dovresti realizzare.
4: Lo sa, va benissimo.

Maria, domani faccio la mia seconda presentazione. Mi piacerebbe che venissi. Non preoccuparti, non ti chiederò di fare niente stavolta. Verrà anche Hubert, ok?

0: Ho finito adesso. Sono ancora in tempo? Come sta andando?
1: Ma che riguardano tutti, non solo.
0: Ah, guarda.
1: Come l'intimità e
2: il rapporto con il proprio corpo. Tutto qui.
3: Allora, Naomi o senza Ed, nella prima presentazione qui c'era un'attrice. Personaggio insolito. Ora non c'è più neanche lo spazzolone, peccato, era una bella idea. Oggi invece sei tu che ti esibisci. Vuoi spiegare a tutti noi il motivo? Che cosa hai voluto dimostrare?
2: Ho voluto spostare l'attenzione su un'altra
3: esatto,
2: donna.
3: Esatto, questa è una motivazione intelligente, ma ti chiedo una risposta di pancia, una risposta istintiva, viscerale, che va all'origine. Stop thinking, listen to your guts. Come giudichi davvero questo lavoro?
2: È difficile nella mia posizione,
3: sono coinvolta. No, è molto semplice invece. Fammi provare un'emozione. Non ti trattenere. Non fermarti alla superficie, metti in mostra la tua sensibilità. Quello che senti, quello che vuoi. Dammi un po' di verità. Ascolta i battiti del tuo cuore, entra in sintonia con il tuo ritmo vitale e cerca di spiccare il volo verso ciò che in te è più autentico. Non posso farlo io.
2: È sicuro di volerlo?
3: Sì.
2: Mi sento una gran merda, che si è illusa di essere un artista e di aver trovato la sua grande vena creativa. E che invece ha fatto uno schifo con uno pseudo artista anglo-francese davanti agli occhi che le rinfaccia tutto questo. L'ho spiccato il volo?
3: Intendevo verso l'arte, non verso chi ti deve giudicare.
2: Tanto ormai ho chiuso, no?
3: No, non è affatto vero. Finché sei in vita ce la puoi fare.
0: Pazienza.
3: Tienilo a mente.
0: Andrà meglio la prossima volta.
3: Ma non mollare. Hai talento.
4: Davvero non le fa male?
0: No, no, va meglio. Però è curioso. Cosa ne fa di questi disegni?
4: La collezione Iber.
0: Oh, vedo, ne ha parecchi.
4: Faccio piccoli favori agli studenti. Apro loro delle stanze per farli lavorare, gli do il materiale se non hanno soldi per comprarlo. E in cambio mi danno i disegni. Li colleziono da 20 anni. Un giorno o l'altro uno di loro diventerà famoso e allora io, hop, venderò il disegno dei tempi dell'Accademia. Una sorta di scommessa.
0: E qualcuno è già diventato famoso?
4: Certo, famosissimo.
0: Davvero?
4: Ma non ne ho uno dei suoi.
0: Oh.
4: Lo faccio solo con quelli che mi piacciono. Con lui non legavo. Glielo regalo.
0: No, no, no, non è il caso.
4: Te lo prenda.
0: La ringrazio, ma se questo diventasse celebre...
4: Non sono pazzo, ne ho degli altri di quest'autore. Più grandi.
0: Va bene, lo accetto volentieri.
4: Cosa scrive in quel quaderno?
0: Le leggo questa. L'ho scritta... Bene. Come una foglia sull'acqua galleggia e si sposta con brevi sussulti ad ogni stazione, i passeggeri scendono e, dimenticandoli, il treno riparte.
4: È l'Oriente Express?
0: No, è la linea D, direzione Melun.
4: Se con la Paris-Brest siamo rimasti a Parigi, con i versi andiamo lontano. Sono già a Vladivostok.

0: Oh mio Dio, sono molto in ritardo. Scusi, ma devo proprio andare via, ok? Mi scusi.
1: Senza forza.
2: Bene ragazzi, fate 10 minuti di pausa.
3: A quando mi daresti la
4: sigaretta? Senta, è sigarettina.
5: Vieni a fumare?
0: No, lo sai che non fumo, rimango qui, grazie.

0: mettici un po' più di gelo.
1: Arriva, abbi pazienza.
2: Non muoverò mai fianchi come lei.
0: Non ci credo, tu sei il mago del
3: rock.
1: Persino tu sapresti fare meglio di me.
3: Ehi, un po' di rispetto per chi ti ha visto.
1: No, no, lasciami stare.
0: Faccio vedere la danza del ventre. Yalla, yalla, yalla, yalla, yalla.
3: E ora ci dobbiamo andare.
0: Ho perso l'ansia di giocare, si è fatto tardi. Ci vediamo domani.
4: Arrivederci, Hubert.
3: Buonanotte a tutti.
1: Devo fare ancora un paio di cosette. A domani, ragazze.
3: Vediamo.
4: Ciao, a domani.
0: Non mi reggo più in piedi, rischio di perdermi in metropolitana.

0: Colazione a sorpresa.
1: Ah, sì. Con gli orari che fai in questi giorni, ho pensato che ti avrebbe fatto piacere. Sei molto bella.
2: Grazie.
1: E quelle scarpe vanno bene? Non sono molto pratiche sul lavoro. Per Charlotte e Paul, prometto che ci penserò.

0: Mi scuso per quello che è successo. È stato un mio errore, mi dispiace. Preferirei che le cose rimanessero come erano prima.
1: E come era prima?
0: Non ti conoscevo.
1: Non ho sentito.
0: Non ti conoscevo.
1: Non puoi parlare normalmente, non sento quello che dici.
0: Non voglio più parlare con te.
1: Ah. D'accordo. Quindi questa sarebbe l'ultima volta?
0: Sì.
1: Sei esattamente come gli studenti. Indecisa, volubile. Non sai quello che vuoi. Ti credevo diversa. Una donna piena di coraggio. Mi sbagliavo.
0: Parli di coraggio? Proprio tu? Fai il custode da 20 anni. Gli studenti passano e tu sei sempre qui. Finiranno per seppellirti nel cortile dell'Accademia. Sei come la tua macchina. Parcheggiata nell'erba alta. Non te ne andrai mai.
1: Viroflay non è lontana. E poi il garage è proprio di fronte alla stazione ferroviaria, a 20 minuti da qui.
0: Non cambiare discorso, ti prego. Nemmeno quella capanna è riuscita a tentarti.
1: Quale?
0: Lo sai. Quella del poster nel tuo ufficio.
1: Non è una capanna. È un casotto di pescatori.
0: Ma non sai nemmeno dove sia. Allora, dov'è il tuo coraggio?
1: Non vuoi più che ti parli. Non posso rispondere.

0: Tornerei a casa mentre una lunga giornata.
1: Coraggio, ragazzi.
2: Maria, ho chiesto anch'io di poter fare la modella. Erano anni che lo desideravo. Merito tuo.

0: Be careful driving. Hubert, la porta dell'aula C4 cigola terribilmente. Può fare qualcosa?
1: I do what you want, Mr. Kaufman.
0: Prego.
1: Sto imparando l'inglese. Sono ancora le prime armi, in effetti.
0: I do... What you want, thank you. Grazie.
1: La porta... The door.
0: Sì,

0: Se ne va così all'improvviso.
1: Già, e chi poteva immaginarlo? Inoltre adesso è un bel pasticcio per le assunzioni, perché se sta via per un anno o anche di più, non l'ha detto, non so se devo assumere una persona a tempo determinato o in pianta stabile. Questo è un fulmine a ciel sereno.
0: Ma quando tornerà? Non ho capito bene.
1: Nemmeno io.
0: Non ha detto nient'altro?
1: No. No. Ma è piuttosto misteriosa questa partenza.
0: Oh, ecco dov'era la candeggina.
1: Ah, proprio sotto il suo naso, benissimo. Giovedì porti una bottiglia di vino.
0: Perché?
1: Lui non voleva fare neanche la festa d'addio. Ma io gliel'ho organizzata, non serbo rancore. E venerdì farete un'ora in più per rimettere tutto a posto, ok?
0: No.
1: No cosa? Sei qui. Pensavo che sarebbe stato meno traumatico il distacco, ma mi addolora molto. Anche se so che tornerai, è solo questione di tempo. Ti pregherei di venire di là alla festa, perché l'ho organizzata per te. Non essere scorretto, per cortesia.
2: Sono venuto a prendere una sedia per Bernard.
1: Ah. Magnifico.
2: Arrivo subito. Mi sono informato su quel poster. È quel luogo che ti fa sognare. È la capanna. Non è in Canada. È sul fiume Charente. Ma la bella notizia è che l'affittano. E io l'ho presa. Parto domani con la mia macchina alle 13. Arriverò più o meno al tramonto. Dicono sia molto bello. Finalmente un atto di coraggio. La mia macchina ha due posti comodi.

0: qua.
1: Ciao Maria.
0: Sei uno splendore vestita così.
1: Questi sono lupini.
0: Oh, sembrano appetitosi.
1: Ti piaceranno, vedrai.
0: Hai un piatto grande?
1: Se prende l'aperitivo non bisogna mai esagerare.
2: Da dove viene questa Paris Brest?
0: L'ho presa in Rue Marqueille, c'è un nuovo pasticcere. Tieni.
2: Ma Brigitte è troppo grande. Non ho un piatto su cui metterla.
0: Ma sì, quello verde con i fiori gialli. Sono sicura che andrà benissimo.
2: Una torta così a fine pasto è un po' pesante.
0: Ah, quando una cosa è buona non fa male. Si digerisce anche dopo i crauti. Devo tagliarla in due?
2: Oh no, è bella intera.
0: L'ho trovato il piatto che risolverà tutti i problemi.
2: Con questa sì che si arriva presto.

0: L'Accademia non sarà più la stessa senza Hubert.
1: Sono d'accordo con te. Ma è stato un bene per lui andarsene.
0: Sì. Hai l'esame oggi pomeriggio?
1: Sì, ma non mi presenterò.
0: Cosa?
1: Non sono obbligata a passarlo. E poi quel lavoro l'avevo fatto per me, non per Kaufman.
0: Non puoi fare questo.
1: Perché no?
0: Perché per ore ho attaccato delle vulve che sembravano conchiglie dai fili di lana. Con Hubert, tutta la notte, ho fatto scarpe di plastica da principessa. E anche

0: l'imperatrice.
1: Sì, lo so questo, hanno per 4 ore.
0: Ho posato tutta nuda e sono persino caduta da una panca. E adesso non vuoi dare l'esame, no? No, no, no, no, no, no, no. Non sono d'accordo. È oggi pomeriggio, è qui, è adesso, non è domani, non è ieri, è adesso e devi dare l'esame. Anche se hai paura, anche se avrai sprecato 30 anni della tua vita, devi lottare.
1: 30 anni della mia vita?
0: Sì, perché sennò dopo, è troppo tardi, dopo è finita.
2: Aiuto.

0: così tanto, mi perdoni. Insomma, è un'emergenza. Mi scusi.
1: Mamma, cosa vuoi? La farmacia è
0: piena. Mi dispiace. Ti devo chiedere scusa, non ho capito niente. Quando ci si innamora e non si sceglie.
2: Non ti preoccupare,
0: mamma, io sono il 10, ci sentiamo.

0: Ciao, sono io, Maria. Sono un po' in ritardo, ma sto arrivando.
1: Ah, bene. Perché c'è qui Karima con me, la stava aspettando.
2: Allora, dov'è?
3: Non me l'ha detto, ha riagganciato. In realtà anche lei sembra un tantino confusa.

0: 疼了。
1: Sono tornato per sistemare il mangiacassette. Prima, quando l'ho acceso, il suono non era pulito. Gracchiava. Poi ho pensato al tuo motto.
2: Ah, sì?
1: Fare sempre due tentativi. E adesso funziona. Ah.

0: Ecco, guardatelo bene. Secondo voi che cos'è?
1: Sembra un piccione o una colomba.
2: Sì, è un piccione.
0: E quindi è un uccello.
1: Ah, sì.
2: Sì. Perché?
0: Maria mi ha lasciato uno strano messaggio. Secondo lei è una casa in Portogallo.

Arrivederci da Mil, detergenti per la famiglia. San Benedetto Acqua Vitamin, vitamine in acqua minerale.

Quando cielo, terra e mare si incontrano, è sempre una magia di colori. La Sicilia offre questo spettacolo ogni giorno e la natura si manifesta in tutta la sua bellezza.

Una passeggiata lungo la costa orientale di Palermo ci conduce oggi verso la città di Bagheria. Baharia, in arabo la porta del vento, ha dato i natali a molti artisti. La scrittrice Dacia Maraini, il fotografo Ferdinando Scianna e il grande pittore Renato Guttuso, che per creare i suoi dipinti si è nutrito dei colori della città. Anche il regista premio Oscar Giuseppe Tornatore è nato a Bagheria e alla città ha dedicato un film corale che descrive il sentimento di profondo amore verso la sua terra di origine. L'arte qui è di casa. Bagheria è anche definita la città delle ville, poiché in essa ve ne sono moltissime di grande fascino. Tanti nobili e aristocratici, infatti, trascorrevano qui la loro villeggiatura. Oggi visitiamo Villa Palagonia, sicuramente la più curiosa e inaspettata. Essa si trova vicino al corso principale del centro, nel cuore della città. La costruzione della villa risale al 1715, ma è solo nel 1749 che fu arredata in maniera visibilmente originale e unica. I muri esterni e i corpi bassi vennero infatti adornati con statue in pietra tufacea, raffiguranti animali fantastici, figure antropomorfe e caricature di ogni sorta.

0: Giampiero è il depositario di questa antica arte e da anni porta avanti la tradizione. Il forno a legna è la sua vita ed è qui che crea le sue bontà.
1: Io, si può dire, sono nato con lo spingione bianco. Ha 27 anni che faccio questo lavoro, l'ho imparato con il nonno, con il papà di mia mamma e spero di già mandarlo poi a mio figlio.
0: Fatto l'impasto, Giampiero prepara la teglia tonda.
1: Questo è quello grande. Allora, se si schiaccia, bello maturo.

A questo si aggiunge una squisita salsa che profuma di mare. È un composto di olio e acciughe di Aspra, la frazione marittima di Bagheria. Ora è il momento della tuma, un gustoso formaggio, eccellenza dei casari locali.

0: Una sottile coperta di mollica con cipolle tritate proteggerà la farcia dello sfincione. Abbondante olio e origano profumeranno il piatto. Il legno di ulivo sta riscaldando il forno. Forse anche questo è il segreto della ricetta.
1: Lo sfincione bianco come impasto è più soffice, più digeribile. Poi abbiamo tutti i prodotti a chilometri zero qua, come acciuga, la tuma, la mollica del nostro pane la facciamo.
0: Giampiero inserisce nella bocca del forno il pane del giorno e anche le due teglie di sfincione bianco.
1: E due. Ecco qua.
0: Bisognerà attendere un po'. Terminata la cottura, Giampiero può finalmente farci sentire il profumo della sua opera d'arte culinaria. La fragranza del formaggio misto alla sapidità delle acciughe si sposa perfettamente con la consistenza soffice dello sfincione caldo. Il tipo di cottura con forno a legna e la farina impiegata rendono questo gustoso piatto altamente digeribile. È arrivato il momento di assaggiarlo per fare un tuffo nel suo sapore. Insieme allo sfincione bianco, non può mancare anche lo sfincione rosso, che è tipico di Palermo. Il sugo di pomodoro è realizzato con abbondante cipolla dolce e qua e là è arricchito da pezzetti di formaggio caciocavallo. L'esplosione di gusto è servita. Anche oggi i prodotti naturali di terra e mare hanno saputo esaltare il gusto del nostro viaggio.
2: Torna la grande notte che accende Melpignano tra musica, danza e tradizione. Maestro concertatore Ermal Mehta. Conducono Emma Stoccolma e Aurora Leone. La notte della Taranta. Questa sera, 21:20, Rai 3 e Rai Radio 2.
3: Con Domenico Iannacone, che ci faccio qui? Domani 21:20, Rai 3.

0: Questa estate fai come noi. Parti verso luoghi unici dove nessun turista ha mai messo piede. Scegli l'avventura estrema dove sentirti davvero a contatto con la natura. Incontra persone incredibili che non dimenticherai facilmente.
1: Ma i viaggi più belli si fanno a settembre. Presa diretta, prossimamente Rai 3.
2: Solo in poltrone sofà, doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani. Palagano a 699 euro, Via Rovere a 799 euro, Amola a 999 euro, Braglie a 799 euro, Tornarezza a 869 euro, Casellette a 999 euro, Romitaggio a 1199 euro. Fino al 50% di sconto più un ulteriore 10, ma terminano domenica.
3: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
4: Punta verso la linea nemica. Rigore!
5: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
6: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
7: Quanto mi manca il calcio vero.
6: Ma ce l'avete TeamVision?
8: Con TeamVision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99 al mese.
4: Era fuori?
6: Tu sei fuori.
4: Magari, sono 33 anni che non esco.
8: Vieni nei negozi.
9: Sono nata tra le macerie di una guerra. Ricordo la fame, il freddo, il buio. Poi una luce. Il coraggio di chi lottava per cambiare il mondo. Ma nel mondo ancora oggi sono tanti i bambini che soffrono. Per salvarli basta un gesto, un lascito testamentario a Save the Children. Perché quello che lasci oggi continua a vivere nei loro sogni, nelle loro mani, nei loro occhi. Chiama l'882 25 17 per ricevere gratuitamente la guida ai lasciti.
10: Patrimonio artistico italiano, la collana per scoprire la grande bellezza che tutto il mondo ci invidia. In edicola Pompei, a solo 1,99 euro, Centauria.
11: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Voltaren Emulgel ti può aiutare con i suoi quattro effetti. Allevia rapidamente il dolore, combatte l'infiammazione, abbrevia il tempo di recupero, migliora la mobilità. Voltaren Emulgel, quattro effetti in un prodotto.
12: Con la testa puoi fare tutto. Si vede che l'alleni con Enigmistica Mia. Tra giochi, rebus e cruciverba per rilassarti e tenere la mente attiva. Enigmistica Mia, il settimanale di giochi per tutti. Il prezzo da perdere la testa, solo 50 centesimi. Cairo Editore.
13: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
14: Abbandoni ora l'immobile.
13: Mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
15: Questo ristorante è bellissimo.
16: Unico, direi.
15: E da cosa lo capisci? Dal menù.
16: Acqua.
17: Dal servizio.
16: Acqua.
15: Dalla carta dei vini.
16: Acqua.
18: Da Acqua di Nepi, con la sua effervescenza naturale e dalla purezza millenaria di San Benedetto Millennium Water. A fare la differenza sono queste due acque minerali, dalle proprietà organolettiche uniche. Acqua di Nepi e San Benedetto Millennium Water. Uniche, come la tua scelta.
19: Le mie prime fiabe. I classici Disney in un'edizione da collezione. Prima uscita Il Re Leone, solo 50 centesimi. In edicola e su Hachette.it.
20: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce il cono Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.

Primo weekend di controesodo, migliaia di automobilisti in viaggio per fare ritorno a casa, bollino rosso e super lavoro per la polizia stradale. Notte di paura a San Giovanni a Teduccio, fiamme in un cantiere del PNRR per la riqualificazione del Bronx, incendio domato dai vigili del fuoco. America's Cup, l'arrivo della kermesse velistica cambia il territorio, Napoli diventa città globale, ma c'è il problema del caro affitti a Bagnoli. TG Itinerante fa tappa a Castelvenere per la 44esima edizione della grande festa del vino, la Valle Telesina, polmone vitivinicolo della Campania. Al via i campionati, questa sera debutta

0: Del Napoli di Allegri e Marassi contro Genoa alle 20.45. Per la B in casa Avellino e Benevento affrontano Arezzo e Modena alle 21. Buon pomeriggio dalla redazione della TGR Campania. In apertura il primo controesodo estivo. Migliaia di campani stanno facendo rientro dai luoghi di villeggiatura. È una giornata da bollino rosso. E allora noi ci colleghiamo in diretta con la centrale operativa della Polstrada, dove c'è Giorgio Saracino. A te, Giorgio.
1: Sì, buongiorno, qui dall'interno della centrale operativa, alle nostre spalle gli schermi che mostrano la situazione in tempo reale su alcuni tratti delle autostrade campane, e qui con noi c'è il vicequestore Aldo Mannarella, a cui chiediamo subito com'è la situazione oggi.
2: Sì, buongiorno a tutti. Oggi giornata contraddistinta da bollino rosso, quindi con previsioni di traffico molto intenso. In realtà la situazione attuale è quella di un traffico sostenuto sulle principali arterie autostradali, in particolare sulla 1 e sull'autostrada A30 direzione nord. E possiamo dire quindi che è iniziata la fase del controesodo. I nostri vacanzieri hanno iniziato a far rientro presso le proprie abitazioni.
1: Ecco, infatti quindi alcuni consigli per chi parte tra oggi e domani.
2: Sì, sicuramente mettersi in viaggio nelle prime ore della mattina in modo da evitare il caldo impattante sulle condizioni psicofisiche, e poi soprattutto tanta prudenza, perché bisogna ricordare la prudenza è la nostra sicurezza.
1: Ecco, noi poco fa siamo stati qui proprio alla barriera di San Severino, la situazione in cui c'è il traffico un po' più critico. Abbiamo parlato con degli automobilisti nel servizio che vi proponiamo e poi la linea può tornare allo studio. Com'è la situazione?
3: È drammatica, è troppo piena.
1: Troppo piena? Dove?
3: Sì.
1: Da dove viene?
3: Ma è dalla Calabria.
4: Per me è normale.
1: Non avete trovato traffico?
4: Sì, abbiamo un po', però quando va per Napoli, Roma, per me è normale, non è una cosa strana.
5: Ce n'è parecchio traffico.
1: Da dove venite voi?
5: Dalla Calabria.
6: La situazione fino a questo momento è abbastanza tranquilla, vedremo.
1: Dove deve andare?
6: A Giuliano.
7: Noi abbiamo fatto un po' di stradine secondarie, abbiamo trovato meno traffico, dico la verità. Non abbiamo preso la Salerno-Reggio Calabria che era imbottita.
0: Cambiamo argomento, un grosso incendio è divampato in un cantiere a San Giovanni a Teduccio, periferia est di Napoli, nella zona conosciuta come Bronx. Notte di paura per i residenti, le fiamme poi sono state domate dai vigili del fuoco. Francesca Martelli.
8: Fiamme nella notte alla periferia di Napoli Est, nel cantiere di via Taverna del Ferro. Probabilmente partito da un container nella parte centrale del blocco dei due palazzoni, le cosiddette case del Bronx, l'incendio era arrivato vicinissimo alle abitazioni, tra l'allarme dei residenti.
9: Ma che faccio bene buona? Una lampada di fuoco che abbasci. Automaticamente ci piace i figli mi ci cacciato fuori.
10: Vi siete spaventati?
9: Dici pure, perché le fiamme arrivavano fino vicino alla finestra.
8: Le conseguenze dell'incendio sono ben visibili anche sul balcone della casa del signor Gaetano, al primo piano, tende bruciate e vetri rotti. Le fiamme rischiavano di propagarsi rapidamente, fondamentale l'intervento dei vigili del fuoco all'una di questa notte. C'era anche una densa colonna di fumo.
11: È stato a metà cantiere.
10: A metà cantiere?
11: A metà Bronx, sì.
10: Che cos'è che si è bruciato?
11: Sono bruciati un container.
10: Come mai, diciamo, si è capito?
11: No, non si è capito, queste sono la polizia che dovrà fare le indagini.
8: Ora il cantiere è stato messo in sicurezza, si indaga sulle cause dell'incendio, occorrerà stabilire se si sia trattato di un incidente oppure se ci siano altre motivazioni, fondamentali le telecamere di sorveglianza. L'intera zona rientra nei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con la riqualificazione urbana dell'area dei due palazzoni. Il cantiere, con anche imprese appaltatrici colpite da interdittive, procedeva già a rilento da anni. Ora bisognerà quantificare i danni.
0: È stata ritrovata morta questa mattina l'84enne scomparsa lo scorso 19 agosto tra i campi di mais in località Feudo Scigliati a Capaccio Pestum in provincia di Salerno. Tra le ipotesi al vaglio dei carabinieri c'è quella che l'anziana possa essere stata colta da un malore cadendo in un canale di irrigazione e venendo poi trasportata dalla corrente fino ad una vasca di raccolta. Proseguiamo con la cronaca. Non è in pericolo di vita il ventenne dei quartieri spagnoli ferito con diversi colpi di arma da taglio in un locale notturno di Ischia. Enzo Perone.
12: Un'estate sempre sugli scudi, quella dell'isola d'Ischia, non accennano a diminuire gli episodi legati a realtà criminali, come avviene purtroppo ogni anno durante le vacanze estive, quando schiere di vacanzieri la prendono d'assalto, non sempre campioni del vivere civile, del rispetto della legge. In ordine sparso, la maxirissa in pieno centro, la donna aggredita dal padre a Forio, l'aggressione alla compagna e al figlio neonato. Questa volta i carabinieri si sono precipitati a Rizzoli, dove un ventenne dei quartieri spagnoli, dopo essere stato ferito con diverse coltellate in un locale notturno all'aperto durante la notte a Casamicciola Terme, è arrivato all'ospedale di Laccameno a bordo di un taxi ed è stato successivamente sottoposto a un intervento chirurgico. Non è in pericolo di vita. Inizialmente il ventenne aveva fornito ai sanitari un nome falso, ma poi i suoi parenti si sono presentati in ospedale dando le proprie generalità e chiedendo di lui. I carabinieri hanno approfondito, il giovane è risultato essere sottoposto alla misura dell'affidamento in prova con obbligo di rientro a casa a Napoli entro le ore 22. Si era quindi sottratto al provvedimento. I militari dell'arma sono ora impegnati nella ricostruzione della dinamica dell'accaduto e nell'identificazione dell'autore o degli autori dell'aggressione, da chiarire anche il movente e le circostanze che hanno provocato il ferimento.
0: Oltre 12 kg di droga, tra cui cocaina, crack ed eroina, oltre a pistole e munizioni, sono state sequestrate dai carabinieri in un'operazione antidroga tra Capaccio Pestum e Deboli nel Salernitano. Due persone sono state arrestate con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio. Hanno rubato due e-bike a Sorrento indossando le magliette del cartone animato di Lupin, ma evidentemente non avevano la stessa destrezza. Un uomo e una donna sono stati poi arrestati mentre tentavano la fuga sulla Circumvesuviana. Alessia Meloni.
13: Indossava la maglia di Lupin III, forse una dichiarazione di intenti. Il colpo però è finito male per una coppia di ladri di biciclette. Siamo a Sorrento, lui 37 anni di Avellino, lei 22 anni di Solofra. Ore 15. I due entrano in azione nei vicoli affollati del centro storico. Lui tira fuori una cesoia dalla tasca, trancia la catena di un e-bike. Lei fa da sentinella. Il colpo riesce. La coppia si dilegua con ben due biciclette elettriche. I due ladri però non hanno fatto i conti con le telecamere di un locale che riprendono tutto. Il proprietario dà l'allarme e i carabinieri fanno subito scattare il piano, intuendo la via di fuga verso Napoli. I militari corrono alla stazione della Circumvesuviana. La coppia è lì, salita sul treno, con due biciclette rubate. Scatta una vera e propria caccia su rotaia. La corsa dei finti Lupin e Margot dura pochissimo. Alla fermata di Torre Annunziata, i militari bloccano il treno, salgono a bordo e li ammanettano tra lo stupore dei passeggeri. Messi alle strette, i due, già noti alle forze dell'ordine per colpi simili, ammettono tutto. Per loro sono scattate le manette con l'accusa di furto aggravato. Ora sono in attesa del processo al Tribunale di Torre Annunziata.
0: Voltiamo pagina, l'America's Cup è in arrivo a Napoli, un evento globale che cambierà profondamente il territorio e che ha già delle ricadute sul mercato degli affitti, in particolare a Bagnoli. Vediamo quali nel servizio di Gianluca De Martino.
14: Quadri locali in affitto via Bagnoli 530, 2.500 euro al mese.
15: Esagerato, sì. Cos'è una reggia? Cos'è un castello?
16: Sono pazzi.
12: Lo stupore dei cittadini bagnolesi leggendo alcuni annunci di case in affitto destinate alle squadre dell'America's Cup. Così si può triplicare il prezzo per la locazione, da circa 12 euro a oltre 30 euro al metro quadrato. C'è chi raggiunge 2.500 euro al mese per un quadrilocale, chi propone a 2.000 un trilocale con terrazza.
17: Certo, c'è una speculazione purtroppo in questo momento.
12: Uno dei proprietari, che affitta 2.500 euro al mese, difende la scelta.
18: Il momento è libero, io lo affitto soltanto al personale dell'American Cup. In passato quell'appartamento alle famiglie l'ho affittato a 600 euro al mese, cioè quello è il prezzo di mercato. Non intendo più affittarlo a famiglie perché portano problemi.
12: Prezzi inaccessibili per i locali, il risultato rischia di essere uno svuotamento del quartiere.
19: La gente logicamente, commercialmente, cerca di fare l'affare e non fittarlo ai residenti, quindi molti residenti in questo periodo sono costretti ad andare in altre zone e questo è un problema di natura sociale.
0: Siamo giunti al nostro TG itinerante che fa oggi tappa a Castelvenere nel Beneventano, una delle capitali campane del vino. L'inviato Rino Genovese.
20: È ormai una delle icone della viticoltura campana, il mare di vino, le bottiglie anche sulle mura antiche in una installazione permanente, perché siamo a Castelvenere, nella Valle Telesina, il polmone vitivinicolo della nostra regione, Qui si produce oltre il 60% di tutto il vino campano e dove da mercoledì è iniziata la 44esima edizione della grande festa del vino. E allora iniziamo il nostro viaggio del TG itinerante volando sul borgo più vitato d'Italia. Era qui che, secondo la leggenda, sorgeva uno dei templi più sontuosi dedicati alla dea della bellezza, il Castel

0: Castrum Veneris, il castrum di Venere, Castel Venere. E Venere raccoglieva l'uva di queste terre per creare il nettare degli dèi, versato nelle coppe da Ebe, la dea della giovinezza, ricordata nel maestoso e coloratissimo murale. La terra di Venere e della bellezza non poteva lasciare indifferenti gli angioini. La Torre di Venere nel XII secolo fu uno dei tasselli più importanti della rete di avvistamento dei castelli medievali della Valle Caudina. E dalla Torre Venere nel 1955 fuggì Marcello Mastroianni nella celebre scena del film La Bella Mugnaia. Terra di dei e santi. A Castelvenere nacque e si formò spiritualmente San Barbato, l'apostolo del Sannio, che nel VII secolo convertì i Longobardi al cristianesimo. La tradizione vuole che fu lui a sconfiggere le streghe abbattendo il noce del Sabba. Passeggiare in Castelvenere significa ritornare indietro di secoli, su portici un tempo strategici per la difesa, oggi angoli suggestivi di un borgo incantato, vicoli medievali lungo i quali si aprono le porte della città del vino sotterranea. Le cantine scavate nel Medioevo nel costone tufaceo se ne contano una ventina nel cuore del borgo, alcune scendono fino a 40 metri sottoterra. Secondo la leggenda qui si radunavano le streghe poi sconfitte da San Barbato, in realtà luoghi di conservazione di vini prestigiosissimi ed oggi inimitabili punti di degustazione. Venere e Bacco, il borgo della bellezza e del vino. Castelvenere, il borgo che emerge dal verde mare dei vigneti. In rapporto all'estensione territoriale, il comune italiano con la più grande percentuale di vigne, 1000 ettari su 1500, il borgo più vitato d'Italia. Pensate che su 2600 abitanti ben 500 sono imprenditori vitivinicoli. Qui da secoli la vendemmia si effettua così rigorosamente in abito d'epoca.
1: Sì, siamo nella patria della Falanghina, capitale europea del vino. Ma questa è anche terra di uno dei quattro DOCG della Campania, l'Aglianico del Taburno, e di produzione autoctone come la Camaiola. Possiamo davvero dire che Bacco ha deciso di vivere a Castelvenere.
0: A Castelvenere il vino non si beve soltanto.
2: No, infatti abbiamo anche dei profumi che sono ispirati alle essenze del vino rosso, del vino bianco e agli odori della vigna.
0: Uva e vino che sono storia, cultura, economia, specificità urbanistica. Castelvenere è il pioniere del PUC a vocazione agricola. In Italia si parla di modello Castelvenere.
2: Questa sera assegneremo il premio Iadici alle eccellenze vitivinicole italiane sia nel campo produttivo che culturale.
0: Casali e masserie immersi nel verde smeraldo delle viti, qui i vigneti arrivano sin dentro le case. Tra i filari si pranza, si festeggia, si passeggia in percorsi didattici ed esperienziali. E nella città del vino non possono essere che le botti ad impreziosire l'anfiteatro comunale. Un fascino che sta ormai travalicando i confini nazionali.
3: Magyarországról jöttünk, és ez az első alkalom, hogy itt.
0: Cioè, e i suoi amici vengono dall'Ungheria per la festa del vino di Castelvenere. Ma a Castelvenere c'è anche un piatto tipico di origine longobarda.
4: Sì, la scarpella di Castelvenere, inserita nei primi 20 prodotti agroalimentari tradizionali campani. Abbiamo la versione al forno con semplici ingredienti che sono la salsiccia di maiale secca, formaggio primosale, uova, formaggio pecorino grattugiato, e abbiamo anche la versione in padella, è una tipica frittata di pasta. Abbiamo anche la versione realizzata dall'Istituto Alberghiero di Castelvenere in street food.
5: Castelvenere si sta trasformando nel borgo del vino per antonomasia. Noi stiamo acquisendo diverse cantine tufacee, diverse case nel centro storico per formare un albergo del vino diffuso dove ospitare le persone anche per degustare i vini e i nostri prodotti.

0: tetinici.
1: La festa del vino diventerà negli anni il Vinitaly del Sud.
2: E allora appuntamento con tutti questa sera e fino a domani sera a Castelvenere, il comune più invitato d'Italia, per la grande festa del vino.
3: Siamo allo sport con il calcio, via al campionato. Il Napoli questa sera a Marassi contro il Genoa per la prima giornata. In B, sempre stasera, Avellino Arezzo e Benevento Modena. Ci dice tutto Ivan Palumbo.
4: Divertiti, fai divertire i tuoi giocatori e fai divertire il mondo dei tifosi napoletani. Mentre tutti aspettavano l'annuncio ufficiale di Benoît Badiachil, ecco il tweet di Aurelio De Laurentiis che augura buon inizio di campionato al suo allenatore Massimiliano Allegri. Fai volare il pallone con forza, gli dice, e alleggerisci con questo volo il peso di coloro che vedono in te una panacea a tutti i loro problemi. Una bella responsabilità che va oltre la zona Champions. Finalmente si parte dunque, ore 20 e 45 Genoa-Napoli, prima giornata di Serie A.
5: Contro una squadra che in casa fa delle ottime partite sotto il punto di vista agonistico e tecnico, e quindi bisognerà fare una partita molto seria. Possiamo giocare con vari sistemi di gioco anche durante la partita. Ho ereditato una squadra già pronta a questo, ben allenata da Antonio Conte, e quindi questo è un buon vantaggio.
4: Modulo iniziale 4-3-3, tridente Politano Højlund, Alisson Santos, De Bruyne, probabile arma a gara in corso con Vergara e Neres. Passa anche da Rafa Marin, favorito su Olivera e unico vero possibile volto nuovo, la solidità, mantra di Allegri. La cercano anche Benevento e Avellino, fragili in Coppa Italia contro avversari però più forti, ma la loro parola chiave è entusiasmo. L'esordio in Serie B alle 21 davanti ai propri tifosi. I sanniti neopromossi contro il Modena si affidano alla Mesta e Salvemini, eroi della cavalcata trionfale. Gli irpini ospitano l'Arezzo. Nesta sceglie il 4-3-1-2 davanti Fila e Biasci. Domani a Palermo tocca la Juve Stabia.
3: Per la Serie C, spettacolare 3-3 ieri sera nel derby tra Giuliano e Scafatese. Nella girandola di gol sono passati in vantaggio i tigrotti con Ibe al 15esimo e sono stati raggiunti sul 3-3 con il gol di Longo all'87esimo per la Scafatese. Ieri sera ha giocato anche la Cavese, che è stata sconfitta a Bari per 3-0. In apertura il primo gol del Bari è stato realizzato da Mantovani con un gran tiro da fuori area. Poi Maggiore ha segnato il 3-0 chiudendo i conti per la formazione pugliese Colangiuli. Stasera in campo la Casertana contro il Barletta. Proseguiamo con lo sport, via i giochi del Mediterraneo a Taranto. Irma Testa protagonista nella cerimonia di inaugurazione. Tanti, ben 35 i campani in gara. Andrea Caruso.
6: Sono i nostri meravigliosi atleti.
7: Mancano solo i guantoni, il pugno di Irma Testa è rivolto al cielo in segno di vittoria e di festa. La butterfly di Torre Annunziata entra allo stadio Iacovone reggendo il tricolore, insieme a Filippo Tortu, la pugile napoletana bronzo a Tokyo e portabandiera della delegazione di atleti dell'Italia ai giochi del Mediterraneo di Taranto.
8: Abbiamo l'opportunità di stare con altri sport e con altre nazioni e quindi anche di fare nuove amicizie, di discutere su temi importanti. È sempre bello partecipare a questi eventi multisportivi.
7: Il boato del pubblico accoglie l'ingresso degli atleti che sfilano davanti al Presidente della Repubblica Mattarella e alle più alte cariche dello Stato. Sono quasi 500 gli atleti tricolori impegnati nelle gare in Puglia fino al 3 settembre. La pattuglia campana è composta da 35 sportivi. Il gruppo più corposo gareggerà tra karate, judo, lotta, taekwondo, box. Poi il nuoto, la scherma con Valerio Cuomo e Dario Cavaliere. Ci sarà Ginevra Caracciolo di Brienne nella vela, mentre per l'atletica Alessandro Sibilio cercherà riscatto nei 400 ostacoli dopo un deludente europeo.
3: È tutto, buon pomeriggio.
9: I riti, il corteo storico, la corsa al palio, 10 contrade si sfidano per le strade di Fermo. Rivive l'antica tradizione della cavalcata dell'Assunta. Colori, passione, storia. Lo speciale della TGR Marche racconta le emozioni di una festa che da secoli coinvolge un'intera città. Oggi alle 15 su Rai 3.
10: Il meteo regionale è presentato da Natural Bibo, piatti e bicchieri compostabili per la tavola.
11: Sulla Campania, locale instabilità. In dettaglio le

0: zone climatiche. Su Pianura Campana e Vesuviano ancora qualche rovescio pomeridiano, a cui seguiranno graduali aperture e foschie dense nella notte. Sull'Appennino Campano, pomeriggio instabile con piogge e temporali, con successive schiarite fino al mattino seguente. Sul Salernitano, residui piovaschi fino al tramonto. Dalla notte ci sarà una prevalenza di ampi rasserenamenti su tutto il settore. Le temperature saranno sostanzialmente stazionarie nei valori minimi, in lieve diminuzione invece in quelli massimi.
1: Questo ristorante è bellissimo.
2: Unico, direi.
1: E da cosa lo capisci? Dal menù?
2: Acqua.
3: Dal servizio?
2: Acqua.
1: Dalla carta dei vini?
2: Acqua.
4: Da Acqua di Nepi, con la sua effervescenza naturale, e dalla purezza millenaria di San Benedetto Millennium Water. A fare la differenza sono queste due acque minerali, dalle proprietà organolettiche uniche. Acqua di Nepi e San Benedetto Millennium Water. Uniche, come la tua scelta.
5: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.
6: Patrimonio artistico italiano. La collana per scoprire la grande bellezza che tutto il mondo ci invidia. In edicola Pompei a solo 1,99€. Centauria.
7: Da Lidl scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti a 3,69€, noci sgusciate a 4,99€ e con le mega offerte caciotta a 1,99€ e asciugapiatti 10 pezzi a 8,99€. Lidl, vale davvero!
8: Di più con la cucina alle ricette di agosto.
9: Di più
8: con le carte napoletane e Modiano.
9: Di più
8: Meloni fa la spesa al supermercato.
9: Di più
8: Gigi D'Alessio, papà felice.
9: Di più
8: addio Varen, cavallo leggendario.
9: Di più
8: con la cucina o con le carte napoletane.
10: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce lo stecco Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
11: Con la testa puoi fare tutto. Si vede che l'alleni con Enigmistica Mia. Tra giochi, rebus e cruciverba. Per rilassarti e tenere la mente attiva. Enigmistica Mia, il settimanale di giochi per tutti. Il prezzo da perdere la testa, solo 50 centesimi. Cairo Editore.

0: Papa Leone a San Marino, non c'è libertà senza dignità, tutelare il diritto umanitario calpestato, no a politica schiava di idoli e potere, il pontefice in arrivo al meeting di Rimini. Meloni fischiata ai giochi del Mediterraneo, capisco il dissenso, faremo di più per l'Ilva, Fratelli d'Italia, contestazione organizzata, opposizione ha perso il contatto con il paese. Gasolio a 2,20 in autostrada nel primo fine settimana del controesodo, spesa per le famiglie fino a 230 euro, consumatori prolungare taglio delle accise. Indagati i genitori della bimba morta di difterite a Palermo, ipotesi omicidio colposo, non aveva ricevuto la vaccinazione obbligatoria, migliora il cugino positivo ma vaccinato. Torna la notte della Taranta, centinaia di migliaia stasera a Melpignano nel Salento per cantare e ballare con gli artisti guidati da Ermal Meta. Diretta su Rai 3 per la prima volta in Eurovisione. Buongiorno, bentornati al TG3 Papa Leone in visita ufficiale a San Marino. È tornato a parlare di dignità dell'uomo e diritto umanitario. No alla politica che parla di libertà, ha detto il pontefice, ma è poi schiava di idoli e potere. Fra poco il Papa è atteso al meeting di Rimini. Andiamo a collegarci con la nostra inviata, Pania De Luca. Pania.
1: Sì, qui alla Fiera di Rimini tutto è pronto per l'arrivo di Papa Leone, atteso intorno alle 15. Il Papa visiterà due mostre, quella dedicata a Sant'Agostino e quella su Leon Hamel, un imprenditore e filantropo. Poi sarà al Villaggio dei Ragazzi, che è uno dei grandi stand qui allestiti, e terrà il suo atteso discorso al popolo di CL nel grande auditorium. Un discorso che arriva a 44 anni da quello tenuto nell'82 da Giovanni Paolo II. Una visita, quella al meeting di CL, che Papa Leone ha voluto incastonare tra la visita alla città di Rimini, che si concluderà questa sera con

0: cittadini e dunque una democrazia più effettiva, dice Papa Leone davanti alle autorità. Discorso denso, parole chiave vita, bene comune, destinazione universale dei beni, sussidiarietà e solidarietà, giustizia sociale. Non ultima la libertà che si realizza nell'incontro e nel dialogo.
1: Di fronte all'idolatria che guasta alla radice quei progetti politici ed economici che si presentano in nome della libertà, ma in realtà sono schiavi degli idoli e del potere.
0: Deciso l'invito alla partecipazione attiva e positiva per costruire la pace, in sintonia con lo spirito del messaggio al meeting di CL del presidente Mattarella, preoccupato per un ordine internazionale esposto alla legge del più forte. Diplomazia e multilateralismo, chiede Leone, e dialogo con tutti, compresi gli interlocutori considerati più scomodi. Cita esempio San Marino nel sostegno al popolo ucraino.
1: Come pure nell'impegno in favore del diritto internazionale umanitario, in un momento storico in cui esso appare quotidianamente disatteso, se non addirittura calpestato.
0: In un mondo ferito, incalza nell'incontro con la diocesi, aumentano chiusura e paura dell'altro.
2: Giorgia Meloni ieri a Taranto per aprire i giochi del Mediterraneo, accolta anche da contestazioni, ce ne parla Stefano Galeotti.
3: In campo va in scena lo spettacolo inaugurale dei Giochi del Mediterraneo, vetrina internazionale per Taranto. Se al capo dello Stato Mattarella lo stadio tributa una lunga ovazione, i malumori irrompono nella cerimonia quando viene nominata la Presidente del Consiglio.
4: Giorgia Meloni!
3: Fischi che la Premier riconduce alla sua presenza in una città che porta le ferite economiche e ambientali dell'ex Ilva. Questione complessa, faremo il possibile, capisco le ragioni del dissenso, dice Meloni. Fratelli d'Italia ridimensiona l'accaduto, una contestazione incomprensibile da parte di una sparuta minoranza di militanti. Per le opposizioni quei fischi sono invece il segno di un'insofferenza generalizzata verso l'operato del governo. Spero che spingano Meloni a prendere contatto con i problemi reali del paese, scrive sui social il leader 5 Stelle Conte, che insiste sul caro carburanti. Anche il PD attacca sui temi economici. L'Italia è più fragile di prima, la crescita è a zero nonostante il PNRR, rilancia la segretaria Schlein in un'intervista a Milano Finanza. Meloni parla di migranti per non affrontare i problemi reali, accusa VS.
2: E veniamo al conflitto russo-ucraino. Ancora missili e droni nella notte su entrambi i fronti dopo il gravissimo attacco di Mosca a un centro commerciale affollato di civili nella città natale di Zelensky. Almeno 16 morti e oltre 130 i feriti. Andiamo a collegarci in diretta con l'inviato Rai, Daniele Lorenzetti. Daniele.
5: Sì, è una scia senza fine quella degli attacchi sull'Ucraina, almeno 7 i morti tra stanotte e stamattina per gli attacchi su Zaporizhzhia e poi qui nella regione di Kiev. Stamane siamo stati a Borispil, dove è stato colpito un centro di scambio logistico. E poi, come dicevate, il blitz con i droni ieri pomeriggio in pieno giorno su un centro commerciale a Kryvyi Rih, che ha fatto la strage peggiore, 16 vittime, 130 feriti, di questi una settantina restano in ospedale, alcuni bambini, alcuni in condizioni molto molto serie. Zelensky ha avuto anche un colloquio poco fa con il presidente francese Macron, che garantisce l'invio di maggiori intercettori. Su questo preme soprattutto il presidente ucraino, dice, per salvare vite civili, quelli servono. E nel contempo però anche i contrattacchi ucraini, la Russia denuncia 2 vittime nelle sue regioni meridionali e poi anche un attacco che ha colpito un centro logistico nella regione di Samara di uno dei suoi più grandi distributori di e-commerce. Putin ha parlato anche al congresso di Russia Unita, ha detto l'operazione speciale va avanti, sono fiducioso, l'Ucraina più ha difficoltà al fronte più compie attacchi barbari, sono fiducioso anche e dimostra una natura neonazista, si è detto fiducioso che il popolo russo dimostri la sua resilienza alle elezioni per la Duma, elezioni da cui lo ricordiamo è stato escluso l'unico partito pacifista, il suo leader appena condannato a 11 anni di carcere. È tutto a te.
2: Si chiama Swim for Gaza ed è un'iniziativa internazionale di solidarietà a sostegno dei bambini della striscia, tutti in acqua per raccogliere fondi e finanziare così lezioni di nuoto ai più piccoli traumatizzati, sfollati, orfani di guerra. La corrispondente è Maria Gianniti.
6: In fila indiana sulla spiaggia di Gaza City, di mattina presto, prima che il caldo renda l'aria irrespirabile. Davanti a loro gli istruttori, dietro le tende dove da anni ormai vivono ammassati. Al fischio tutti in acqua per una lezione di nuoto. Centinaia di bambini si sono ritrovati così grazie all'iniziativa di

0: organizzazioni umanitarie locali. Una lezione di massa per i più piccoli, per alleggerire le loro giornate interminabili, spesso vissute in condizioni estreme. Poco distante dalla spiaggia, in una piscina, sono stati i piccoli amputati ad entrare in acqua. Anche per loro è stata una giornata speciale. Qui ci insegnano a nuotare, io mi sento bene nell'acqua, dice questa bimba. Mi dimentico di aver perso un braccio. Lei è fortunata, c'è chi ha perso molto di più. Eppure oggi non ha voluto rinunciare a questo momento speciale. Sono più di 5.000 i bimbi che hanno subito amputazioni a causa della guerra. E poi c'è chi la piscina se la costruisce in tenda per regalare momenti di gioco ai propri figli. Gaza vive nel limbo. Israele non permetterà che qualcosa cambi fino a quando Hamas non deciderà di consegnare le armi. Per la gran parte dei bambini sarà un altro anno senza scuola, senza la prospettiva di una casa, senza un futuro da poter sognare.
1: Ora negli Stati Uniti fanno discutere le lettere pubblicate dalla stampa americana dell'assistente personale di Trump, da cui emerge un rapporto che sembra andare molto oltre la politica. I particolari nel servizio di Gianmarco Sicuro.
2: Good evening. Sei l'unica cosa che conta per me e non voglio deluderti mai. E poi ancora, quando fallirò me lo dirai, hai il diritto assoluto di insultarmi se necessario. Stralci di lettere adoranti pubblicate dal Daily Beast e scritte non da una fidanzata intrappolata in una relazione tossica, ma da un assistente nei confronti del suo datore di lavoro. Parliamo di Natalie Harp e di Donald Trump e questi testi risalgono al 2023, quando il tycoon non era ancora tornato alla Casa Bianca. Il mio unico obiettivo è renderti orgoglioso, scrive l'Harp durante un viaggio in Scozia con lo stesso Trump. Da allora il loro rapporto si è rafforzato, tanto da farle guadagnare il soprannome di stampante umana. È la Harp a gestire la tumultuosa attività social del presidente. Mi ama più di mia moglie, come dichiarato dallo stesso Trump, fornendo argomenti a chi specula su una possibile relazione tra i due. Ipotesi rafforzata dalla prolungata latitanza di Melania. Harp sarebbe anche il motivo delle dimissioni di Caroline Leavitt, ex portavoce del presidente, forse infastidita da questa ingombrante figura. Per i media statunitensi, Harp è la donna del momento, uno scettro condiviso con Jennifer Hackett, terza moglie del segretario alla difesa Pete. Per il New York Times ci sarebbe lei dietro l'ascesa del marito, cristiana integralista e insofferente con la stampa critica, e lei ad aver ristretto gli accessi dei media al Pentagono e allo stesso tempo a tenere il compagno lontano dall'alcolismo.
1: Nel weekend dei rientri non si ferma la corsa del prezzo dei carburanti, che toccano livelli record dal 2022, come ci spiega Claudia Bruno.
3: Io prima facevo un pieno con una settantina, 75 euro, ora me ne basta 90.
4: Carburanti ancora a livelli record, al self-service in autostrada. Il diesel arriva a toccare in media 2,20 euro al litro, mentre la benzina sale a 2,08 euro. Rincari anche in città con il diesel quasi a 2,13 euro e la benzina oltre 2 euro. Prezzi che pesano sui consumatori in questi giorni di grandi spostamenti per le vacanze. Secondo le associazioni, muoversi per il controesodo può arrivare a costare più di 200 euro a famiglia.
5: Sono costi in più da sostenere che inevitabilmente gravano su tutto.
6: Infatti ho comprato una macchina elettrica per cercare di risolvere, infatti sto andando a vendere questa.
4: Lanciano l'allarme anche diversi settori produttivi come autotrasporti e pesca. Si rischia il collasso, dicono gli imprenditori, che chiedono provvedimenti immediati e concreti. Si guarda al 25 agosto, quando scadrà il taglio delle accise sul diesel, che in tutto vale 17 centesimi. Se il governo non interverrà subito, avverte Federpetroli, rischiamo di vedere il gasolio balzare in un solo giorno anche sopra 2,40 euro al litro.
1: Ora la cronaca: sono indagati per omicidio colposo i genitori Novax della bambina di 4 anni morta di difterite a Palermo. La bambina non era stata vaccinata. I particolari con Jacopo Ricca.
7: Al dramma di aver perso una figlia da appena 4 anni portata via dalla difterite, per i genitori della piccola Anna Rosa si aggiunge il peso di due inchieste. Una per omicidio colposo e un'altra della Procura dei minori sulla responsabilità genitoriale e quindi la capacità di occuparsi degli altri tre figli. Sono gli ultimi passi dei magistrati palermitani che indagano sulla morte della bimba avvenuta nella notte tra mercoledì e giovedì all'ospedale civile. Nel quartiere Zen vi è una credenza popolare secondo cui i bambini, a seguito delle vaccinazioni, diventino autistici, scrive la procura nel provvedimento che dispone l'inchiesta. Una circostanza confermata anche dalla pediatra della bimba, sentita dai carabinieri. Una situazione

0: che fa il paio con il dato regionale che registra una percentuale di bambini vaccinati con l'esavalente inferiore del 9,3% rispetto alla media nazionale. L'autorità sanitaria continua i test per cercare di circoscrivere il possibile focolaio tra amici e parenti della bambina da sottoporre alla profilassi antibiotica.
1: Bisognerà andare a cercare tutti i contatti stretti. È un lavoro abbastanza impegnativo. Tutte le persone che non sono in regola con le vaccinazioni devono vaccinarsi, soprattutto i bambini.
0: La vaccinazione obbligatoria è un requisito per l'iscrizione a scuola, per questo sono in corso anche verifiche tra asili e scuole elementari del Palermitano.
2: A Perugia questa mattina due persone sono rimaste gravemente ferite in seguito all'esplosione avvenuta in una palazzina di 4 piani che ha causato il crollo di una parte del tetto. Una delle due, una donna di 47 anni, è stata rianimata dopo essere precipitata dalla finestra. Altri 6 residenti sono stati evacuati e tra le prime ipotesi ci sarebbe una fuga di gas. Ancora afa, caldo, torrido al sud, mentre al nord si contano i danni del maltempo. Ce li racconta Riccardo Porcù.
3: Per evacuarli è servito l'elicottero. 29 persone bloccate da 2 giorni qui nei rifugi sulle Alpi Orobie, alle spalle di Bergamo, sono state raggiunte oggi dai vigili del fuoco. Nessuna altra via, l'unico sentiero è impraticabile. Ora sono tornati a casa, come gli sfollati di Isola di Fondre, in Val Brembana. La Regione Lombardia ha già chiesto lo stato di emergenza. Oltre 1200 interventi in 24 ore dei Vigili del Fuoco al centro-nord. Servirà tempo per ricostruire questo ponte sul torrente Rabbia che collegava Rino a Sonico nel Bresciano.
4: Sbriciolato le costruzioni, come stuzzicadenti.
3: Bufere e raffiche anche a 100 km orari. Qui a Lignano, in Friuli, in pochi minuti sono volati via oltre 300 ombrelloni e lettini, alcuni anche sugli alberi. Migliaia di euro di danni. Dall'altra parte della laguna, a Grado, la stessa ondata di maltempo ha abbattuto alcuni alberi. Un pino è crollato su un bungalow, ferendo non gravemente un ragazzo di 16 anni. Anche qui in Versilia il vento ha trasformato le spiagge, con in sottofondo le sirene dei vigili del fuoco. Una tromba d'aria anche qui a Roma ha devastato il cantiere di una scuola.
5: Sembrava proprio tipo America, tipo qui tornati americani. La paura è stata tanta.
3: Dopo il maltempo ora si attende un'altra ondata di calore, previste nel weekend bollini rossi per il caldo a Palermo e Bari.
2: Lutto nel mondo dell'editoria, è morta a 93 anni Rosellina Archinto, pioniera della letteratura per ragazzi. Con la sua M Edizioni, fondata a Milano nel 1966, introdusse in Italia gli albi illustrati dai grandi disegnatori, da Maurice Sendak a Bruno Munari e Morillo. Ora la musica, stasera su Rai 3 per la prima volta in Eurovisione, torna il concerto della notte della Taranta. Marco Cosenza.
6: Mi piacciono le radici, la profondità delle radici che ha la Taranta, e poi vedere questo rituale collettivo, insomma, con 100-200 mila persone è una cosa mai vista, è pazzesca.
7: È il maestro concertatore Ermal Meta a raccontare il potere magnetico della notte della Taranta, e dopo le prove di ieri davanti a 70.000 persone danzanti, stasera ne radunerà ancora di più, promettono le conduttrici Aurora Leone e Emma Stoccolma.
8: Da tanti anni non vedo un concerto in cui la gente partecipa così tanto e non tiene il cellulare in mano, ma tengono qualsiasi cosa per far musica, casino e ballare tutti insieme, quindi questo è veramente speciale.
7: La 29esima edizione di una festa popolare che sarà trasmessa dalle 21.20 in diretta su Rai 3, Radio 2, Rai Play, RTV San Marino e per la prima volta anche in Eurovisione. Diffondendo una musica che parla di contaminazione e incontro, di suoni e culture diverse. Tanti generi, tantissimi ospiti, Levante, Saif, Gisela Joao, Maria Mazzotta, Giulia Vecchio, Uelo e Alessandra Moroso, Salentina Doc, già pronta a cantare e a ballare tutta la notte.
9: Felice e tanto onorata di cantare nella mia terra, ci vediamo questa sera su Rai 3 con la notte della Taranta. Ciao.
2: Ed ora va in onda Pixel, la nostra rubrica di tecnologia sostenibile, poi al termine, dopo la sigla, il TG3 Lis.
10: Benvenuti a Pixel. In futuro la chirurgia sarà sempre meno invasiva. Ha superato la sperimentazione sugli animali una tecnologia che usa dei nuovi robot microscopici che sono in grado di navigare nei nostri vasi sanguigni, di somministrare farmaci e di compiere addirittura, pensate, dei piccoli interventi.
11: È iniziata la sperimentazione sugli animali dei nanorobot realizzati dai ricercatori dell'Università

0: Lo devo ammettere, non ci fa una bella figura.
1: La prego, mi creda, detective. Amavo mio marito, ma lui mi lasciava sempre da sola per andare a campeggiare nei boschi.
0: E poi le ha dato il colpo di grazia partecipando a Fortitude.
1: L'aveva fatto per me, per noi, ma alla fine io ero da sola.
0: E come ha conosciuto Sammy?
1: Consegna cibo a domicilio. Io ho iniziato a fare sempre più ordini. Non avevo voglia di cucinare. E poi lui... deve credermi, al ritorno di Jim avrei chiuso questo rapporto. Sammy è solo una distrazione. Io non avrei mai voluto che mio marito morisse.
0: Già. Ho interrogato anche Sammy, ha detto che lavorava il giorno dell'omicidio. Ah, il suo capo me l'ha confermato e mi ha inviato anche i dati del suo GPS.
2: E Harvey Phelps invece?
0: Lui non ha un alibi, ma non ha nemmeno un movente. Ha detto che è andato a litigare con Tuttle per costringere la produzione a offrirgli del cibo per tenerlo buono.
3: Insomma, quegli snack non possono essere chiamati cibo, vero?
4: Mark, bene, speravo che ci foste anche tu e Rex.
0: Che cosa hai scoperto?
4: A quanto pare, gli orsi hanno davvero iniziato a fare il bucato.
2: Come, scusa?
4: Il pelo d'orso trovato sull'albero è positivo al borace. Quindi Rex aveva ragione, come sempre.
3: Il borace potrebbe servire a un orso polare, per renderlo più bianco.
0: Spero che Sara possa offrirci una spiegazione un po' più logica.
4: Può darsi. Il borace viene utilizzato anche nel processo di tassidermia. Ecco a te.
5: Ok, ora tiriamo le somme, per favore.
0: Qualcuno ha pugnalato Tuttle e poi ha usato una zampa imbalsamata per farlo sembrare un attacco.
3: E le orme di orso trovate sul sentiero erano finte anche quelle?
4: Sì, proprio come il pelo che abbiamo trovato sull'albero.
0: Questo spiega l'orma poco impressa e il fatto che né la guardia forestale né Harvey abbiano mai visto un orso nella zona.
2: L'assassino voleva coprire le sue tracce. Insomma, letteralmente. Ma chi è?
0: Jesse, puoi mostrarci il collegamento tra Lucy Belfry e suo marito?
3: Sì, subito. Vediamo.
2: Ci sono animali imbalsamati sullo sfondo. Ha accesso a diverse armi e ha un movente. Ma questa diretta le fornisce un alibi. La sua casa è a 3 ore di distanza dal camping di Tuttle.
0: Ma forse ha collaborato col marito e in qualche modo gli ha fatto avere quella zampa.
2: Va da Belfry e interrogalo di nuovo. E porta anche Rex, vedi se fiuta tracce di borace.
0: Giusto. Rex.
3: Joe, stavo guardando le immagini satellitari e la telecamera che riprende Belfry è spenta come prima dell'omicidio di Tuttle.
0: Senti del fumo, Rex?

0: Alfred! Tranquillo, tranquillo. Ecco qua. Andrà bene, andrà bene. Joe.
1: Mark, tu e Rex state bene?
0: Sì, ma non posso dire lo stesso di Belfry. Serve un'ambulanza e la scientifica. Temo che sia un tentato omicidio.
1: Belfry è ricoverato in ospedale.
0: Sì, sua moglie è con lui. Quando il tetto di rami di pino ha improvvisamente preso fuoco, lui dormiva. Ha rischiato di morire asfissiato.
1: Forse è un incendio accidentale.
0: Può darsi, però il suo fuoco da campeggio era spento quando sono arrivato.
2: Allora, ascoltate, ci sono delle novità. Hanno perquisito la casa dei Belfry e non c'è corrispondenza tra

0: i loro animali imbalsamati e le orme dell'orso.
1: Però?
0: Però, circa una settimana fa, hanno svaligiato un negozio di tassidermia.
2: E hanno rubato un orso?
0: Ancora meglio, una zampa d'orso. E il ladro ha perso un guanto, taglia piccola, in similpelle.
2: Chi indossa guanti in similpelle per rubare una zampa d'orso?
1: Un vegano, magari?
2: Grimes. Il concorrente che muore di fame mangiando funghi e bacche.
1: No, io pensavo a sua moglie. Grimes era in difficoltà. Il sogno di vincere un milione stava svanendo.
3: Il solo modo per farcela era eliminare i rivali.
2: Prima Tuttle e poi Belfry.
3: Janice è amica della moglie di Belfry, quindi sapeva della loro collezione di animali imbalsamati.
0: Se il finto attacco dell'orso non avesse coperto l'omicidio, i sospetti sarebbero ricaduti su Lucy.
3: No, un momento, ma come ha fatto Janice a disturbare il segnale? Era lontana dalla scena del crimine.
1: O forse no. Fai ripartire?
0: Sì.
4: Ciao, Perry. È tutto ok?
5: No.
4: Sembri provato.
5: Sto tenendo duro. Tranquilla.
1: Hai altre riprese prima che andasse in diretta?
0: Controllo.
3: Ma che cos'ha, Rex?
1: Ha fatto così anche al camping di Grimes.
2: Aspettate, è un aereo?
1: Grimes mi ha parlato di un aereo militare.
0: Forse riesco a identificarlo dal rumore del motore. Un secondo. Ok, è un Boeing C-17 Globemaster 3, usato per il trasporto militare. A quanto pare c'è un'esercitazione nei cieli dell'isola.
1: Trova la rotta di volo e sovrapponila alla mappa di Fortitude.
3: Passa sopra i camping.
1: Ora mostrami la casa di Janice.
2: È decisamente lontana da quella rotta.
0: Il rumore del motore si propaga così tanto?
1: No, non direi. Quindi non era nel suo cortile. Era abbastanza vicino al camping di Tuttle da disturbare il segnale e ucciderlo.
2: Jesse, puoi dimostrare che il filmato è alterato?
0: Sì, posso, ma mi serve del tempo per riuscirci.
3: E noi non ne abbiamo, perché se è un'assassina c'è il rischio che fugga.
1: Forse c'è un metodo più veloce. Jesse, scava nel passato di Janice, scopri se ha competenze su certe cose e mandami la rotta di volo di quell'aereo cargo.
2: Dove stai andando?
1: A parlare con la produzione dello show. Gireremo il programma Cattura l'assassino in diretta televisiva. Ed è sicura di poterlo realizzare?
3: Certo che no, è una diretta, ma farò di tutto. Nessuno può ostacolare il mio programma. Ok, gente, pronti ad andare in onda. 3, 2, 1.
6: Stasera vi proporremo un'edizione molto speciale di Fortitude. Di recente avete visto il nostro tributo a Jim Tuttle, ma ora, di nuovo, torniamo nelle vostre case in diretta.
3: Ok, camera B, pronta a partire, C in posizione.
7: Ricevuto.
6: Perché, a seguito della tragica emergenza che ha fatto eliminare Zach Belfry, è il momento di consegnare al nostro ultimo concorrente un milione di dollari.
3: Janice inquadrata, ma tenetela nascosta.
1: Joe... Dimmi che hai qualcosa di concreto su Janice.
2: Jesse ha trovato delle informazioni sul suo passato. Ti sto mandando una foto.
6: Perry Grimes non ha idea di aver vinto. Sta arrivando. Crede di essere stato eliminato dal gioco.
3: Spostati su Grimes.
8: No. Non voglio, sto bene. Non voglio ritirarmi.
1: Credi che Perry sia coinvolto?
3: Io ne dubito, Mark.
0: Ho trovato un biglietto aereo per le isole Cayman a nome di Janice. Prima classe, solo andata e ha prenotato una bistecca. Non è una scelta vegana.
1: Chiaro.
6: Deve essere stata molto dura per te.
8: Sì, amico. Sai, ho dato il massimo. L'ho fatto per mia moglie e per i ragazzi che vogliamo aiutare.
6: Perry.
8: Sì?
6: Ho una sorpresa.
9: Guarda chi c'è qui.
8: Janice!
4: Ce l'hai fatta!
3: Ok, bene, ci siamo. Preparate l'assegno da un milione.
8: Abbiamo vinto! Oh mio Dio!
7: Un momento, quel poliziotto e il cane stanno entrando nell'inquadratura.
3: Non importa, continua.
8: Oh mio Dio!
6: Congratulazioni!
8: Sì. Ma... Che cosa ci fa? Che cosa ci fa qui la polizia?
1: Già, mi dispiace rovinare questo momento, ma... Janice Grimes è in arresto per l'omicidio di Jim Tuttle e il tentato omicidio di Zach Belfry.
8: Vuole scherzare? Ma cosa sta dicendo? Non può essere...
4: È ridicolo!
6: Scusate, siamo ancora in diretta a tutto...

0: questo era previsto.
1: Continuate e coprite tutte le angolazioni.
2: Ricevuto.
3: Sappiamo del furto di una zampa imbalsamata, sappiamo delle Cayman e adesso sappiamo anche che è stata nell'esercito americano prima di trasferirsi qui.
4: Non era nell'esercito, lei è pacifista.
5: Deve esserci un malinteso.
3: No, io... non credo. Perry, sua moglie era nella divisione comunicazioni. Sa come disturbare un segnale satellitare e come usare un green screen per mascherare la posizione, perché non era nel suo cortile durante quella diretta. Era qui per uccidere Tuttle. Poi è tornata per eliminare anche Belfry, prendere i soldi e scappare.
6: Hai ucciso un uomo e volevi lasciarmi solo. Noi avevamo dei progetti, Janis.
3: Sa cos'è ironico? Che sia stato l'esercito stesso a tradirla e l'ha capito Rex grazie al suo udito. Ah, ci siamo. Direi che stanno per spaccare il minuto anche oggi. Aspetta che il mio team dimostri che il suo filmato era alterato o preferisce confessare?
1: Una camera sul cane, una sul poliziotto e una su Janis.
3: Rex, andiamo!
1: Forza, continuate a girare così!

0: In piedi.
1: Avanti, riprendi tutto. Un primo piano.
0: Preferirei che mi aiutaste ad arrestarla.
1: Questo è oro per gli ascolti.
0: Ottimo lavoro, Rex.
1: Non interrompere.
2: Wow, voi due diventerete famosi.
0: No, grazie. Anche se sono contento che Sloane abbia assecondato il piano, altrimenti avremmo corso il rischio che Janice scappasse.
3: Comunque, alla fine l'avremmo presa.
4: Tra l'altro, esaminando bene il video, ho scoperto che c'era una sbavatura verde sul fondo dell'immagine.
5: E abbiamo trovato la zampa d'orso nel bidone di un vicino. Le sue orme corrispondono a quelle fiutate da Rex.
0: Janice è una donna piena di risorse.
4: Chissà se avrà la fortitude per sopravvivere a una lunga detenzione.
0: Ti prego, non incoraggiarlo. Ah, nel frattempo, Grimes è stato in ospedale. Malnutrizione, disidratazione e cuore infranto. Janice ha dichiarato che non sopportava più il loro stile di vita frugale.
3: Sì, beh, vivere in quel modo non è da tutti.
6: Ma non era necessario arrivare a tanto per lasciare il marito.
5: Ho sentito che la produzione premierà gli ultimi due concorrenti e la vedova di Tuttle con 1.000.000 ciascuno.
0: Direi che è il minimo considerati gli ascolti che hanno avuto. Gireranno altre 5 stagioni e hanno chiesto se Rex e io vogliamo partecipare come concorrenti.
4: Ok, Rex, sei pronto per un primo piano?
0: Bravo! Noi sì che ci capiamo.

0: Torna la grande notte che accende Melpignano, tra musica, danza e tradizione. Maestro concertatore, Ermal Meta. Conducono Emma Stoccolma e Aurora Leone. La notte della Taranta. Questa sera, 21:20, Rai 3 e Rai Radio 2.
1: Con Domenico Iannacone, che ci faccio qui? Domani 21:20, Rai 3.
2: Quante cose che non sai.
3: Avete mai approfondito la vostra storia familiare? Avete mai pensato che un documento dimenticato, un racconto tramandato di voce in voce, una foto sbiadita potessero dirvi qualcosa di nuovo e sorprendente sulle vostre origini? La storia di ogni famiglia è un tassello della grande storia italiana e lo scopriremo con i nostri ospiti. Vi aspetto alle cose che non sai.
4: Con Eleonora Daniele, le cose che non sai. Prossimamente su Rai 3.
5: Pubblicità. Questo ristorante è bellissimo.
6: Unico, direi.
5: E da cosa lo capisci? Dal menù.
6: Acqua.
7: Dal servizio.
6: Acqua.
5: Dalla carta dei vini.
6: Acqua. Da Acqua di Nepi, con la sua effervescenza naturale,

0: e dalla purezza millenaria di San Benedetto Millennium Water. A fare la differenza sono queste due acque minerali dalle proprietà organolettiche uniche. Acque di Nepi e San Benedetto Millennium Water. Uniche, come la tua scelta.
1: Pubblicità.
2: Boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum.
1: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.
3: Entrate mortali.
4: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
5: Moraiolo, Frantoio, Coratina, Leccino, Taggiasca, Carolea. Sono solo alcune delle oltre 500 varietà di olive del nostro paese. Ogni extravergine di qualità italiano dà ai tuoi piatti un gusto diverso. È venuto il momento di conoscerli tutti. Così la tua cucina si riempirà di capolavori firmati da te. Scegli olio italiano. Controlla la provenienza dell'olio riportata in etichetta.
6: Giornata bollente, qualcosa di rinfrescante.
7: San Benedetto con infuso di tè in acqua minerale.
8: Tè San Benedetto, irresistibilmente.
7: Scopri le specialità, una nuova esperienza di gusto, anche zero.
9: Ogni anno raccogliamo e rigeneriamo oltre 180.000 tonnellate di olio minerale usato per il benessere del pianeta. Lavoriamo per non lasciare il segno. Con OU, l'eccellenza italiana è circolare.
10: Patrimonio artistico italiano, la collana per scoprire la grande bellezza che tutto il mondo ci invidia. In edicola Pompei, a solo 1,99 euro, Centauria.
11: Papà, io lo amo.
12: Ah.
11: È bellissimo.
12: E poi è in offerta.
13: Da Iperceramica c'è sconta agosto. Piastrelle e arredo bagno scontatissimi.
12: Ora o mai più.
13: Sconta agosto. Solo ad agosto. Solo da...

0: Sono indagati per omicidio colposo i genitori della bimba morta per difterite. La coppia aveva scelto di non vaccinarla, disposta a verifica urgente nelle scuole materne ed elementari. Torna la notte della Taranta, tema della serata le vie del Mediterraneo. Tra pizzica, fado e musica popolare aprirà il concertone di Melpignano, l'inno di Mameli, a guidare l'orchestra Ermal Meta, diretta su Rai 3 per la prima volta in Eurovisione. Buonasera dal TG3, smascheriamo i rapporti di potere ingiusti che creano povertà, disuguaglianze, guerre e disastri ambientali. Dal meeting di Comunione e Liberazione, accolto da decine di migliaia di persone, l'appello di Papa Leone è l'ora della responsabilità. Dal Pontefice parole nette anche sull'immigrazione, prima dei confini vengono le persone. Andiamo allora in diretta a Rimini dall'inviata Vania De Luca.
1: Tra memoria e futuro, il denso discorso pronunciato poco fa da Papa Leone al meeting di Comunione e Liberazione alla Fiera di Rimini, accolto con grande entusiasmo e colpito soprattutto dai tanti giovani presenti. Una giornata intensa iniziata alla Repubblica di San Marino e che sta per concludersi qui al porto di Rimini con la messa. Il Papa ha appena detto nell'omelia che l'abuso d'autorità è qualcosa di evitare, ha rilanciato nell'omelia il disegno di rinascita per la comunità. Mattina ha puntato il dito contro gli idoli del potere, ha richiamato l'impegno in favore del diritto umanitario internazionale che oggi è disatteso ogni giorno, ha detto se non addirittura calpestato. Poi ha ricordato il sottotitolo del meeting, l'amicizia tra i popoli, parole di particolare significato in ore spesso drammatiche per la storia del mondo, ha voluto ricordare richiamando proprio le parole di Giovanni Paolo II 44 anni fa nell'82. Ma vediamo il servizio, Polini, a voi.
2: Grazie.
1: Lo accolgono in 60.000 tra i padiglioni della Fiera di Rimini e il popolo di CL. Papa Leone saluta i giovani e visita qualche stand prima di parlare in un auditorium gremito dove non tutti hanno potuto trovare posto.
2: Prima di confini, definizioni e istituzioni ci sono sempre le persone. Anche oggi la pace è custodita e diffusa da persone che amano incontrarsi e non temono di confrontarsi.
1: Responsabilità sollecita, mettersi in gioco, uscire, opponendosi al falso realismo che riarma menti, parole e nazioni.
2: A partire dalle organizzazioni che abbiamo generato e nelle quali operiamo, smascheriamo i rapporti di potere ingiusti, alla radice di povertà e disuguaglianze, della guerra, dei disastri ambientali.
1: Discorso programmatico, invito a liberare la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte. Idolatria, parola ripetuta stamattina davanti alle autorità della Repubblica di San Marino, insieme a vita, libertà, democrazia effettiva. In un mondo ferito aumentano chiusura e paura dell'altro, mentre c'è chi soffia sul fuoco della stanchezza e della disperazione, serve riaccendere, dice Papa Leone, sogni e visioni.
0: E l'immigrazione è uno tra i temi caldi del dibattito politico dopo che 7 paesi europei hanno deciso di rimandare in Italia i migranti secondari. Schieramenti divisi anche sui temi economici, Stefano Galeotti e poi Matteo Valerio.
3: Nessuna ritorsione per la Spagna, il nuovo patto è la strada giusta. La maggioranza tira dritto sul dossier migranti che vede Palazzo Chigi impegnato su più fronti, dalla sospensione di Schengen con la Spagna al rientro dei richiedenti asilo da altri paesi europei. Ma al ritorno dalla pausa estiva, Giorgia Meloni deve fare i conti anche con una contestazione, i fischi all'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto. Fischi che Meloni riconduce alla sua presenza in una città provata dalla lunga vertenza ex Ilva. Questione complessa su cui faremo il possibile, capisco le ragioni del dissenso, il commento della Premier. Fratelli d'Italia ridimensiona l'accaduto, una contestazione incomprensibile da parte di una minoranza di militanti. La maggioranza guarda già la prossima manovra, Forza Italia rilancia l'impegno a ridurre le tasse e attacca il Partito Democratico.
4: La Schlein e il Campo Largo minacciano nuove tasse e addirittura una patrimoniale. Forza Italia indica una strada del tutto diversa, meno tasse per le famiglie e per le imprese con la nuova legge di stabilità.
3: Usare gli utili delle banche per le pensioni, rilancia Salvini, alle prese con i malumori interni al suo partito, con l'ala nordista che chiede un maggior coinvolgimento.

0: momento sono disponibile ad allargare la squadra, dice il leader del Carroccio.
1: Io sono disponibile a condividere le mie responsabilità con tutti, a rafforzare la squadra, a coinvolgere governatori, ministri, sindaci.
2: I fischi di Taranto servono a Meloni per riprendere contatto con la realtà dopo anni di immobilismo a danno dei cittadini, scrive Conte, che poi abbraccia l'appello di Papa Leone al dialogo e contro il riarmo. Il leader dei 5 Stelle e i suoi continuano a martellare il governo sul fronte dell'economia, chiedendo misure vere e di impatto sui rincari, a partire dai carburanti.
3: Giorgia Meloni e i suoi non possono nascondere i problemi degli italiani come hanno fatto con le chat tra Del Mastro e un prestanome della mafia. Servono interventi immediati, un nuovo PNRR contro una crisi legata alle guerre che hanno lasciato correre, lasciando il conto ai cittadini.
2: L'Italia con Meloni è diventata più fragile, avverte la segretaria Dem Schlein, che in un'intervista a Milano Finanza mette in fila le priorità: ridurre i costi dell'energia, aumentare i redditi e far ripartire gli investimenti. Parole d'ordine rilanciate dai big del partito.
4: È una strada alternativa che rivede la politica salariale, che oggi è molto pesante per gli italiani, che aumenti la qualità della sanità pubblica e soprattutto che faccia ripartire la crescita, aiutando le imprese anche come le famiglie a pagare meno l'energia e le bollette.
2: È la base del programma condiviso dei progressisti, che sul fronte migranti ingaggiano anche la battaglia contro i CPR. Sono luoghi di detenzione impropria, in Toscana non li realizzeremo, manda a dire il governatore Giani al colonnello meloniano Donzelli, che glieli vorrebbe imporre. Il governo ha fallito sull'immigrazione, ma anche sull'economia, nota ABS, e i fischi contro Meloni a Taranto sono il simbolo di questo fallimento.
5: Corsa dei carburanti senza freni anche nel weekend del controesodo, prezzi record al 2022, il diesel sfonda quota 2,20 euro in autostrada. Claudia Bruno.
6: È proprio cara sta benzina, proprio tanto cara, e fa sentire il suo peso nell'economia familiare.
7: La corsa dei carburanti non si ferma. Al self-service in autostrada il diesel arriva a toccare in media 2,20 euro al litro, mentre la benzina sale a 2,08, prezzi record anche in città, con il gasolio quasi a 2,13 euro e la benzina oltre 2 euro, livelli che non si vedevano dal 2022, denunciano le associazioni dei consumatori.
8: È un bel problema, perché comunque aumenta la benzina e gli stipendi restano gli stessi.
9: Vuol dire in fondo al mese qualcosa come 100 euro, 150 euro in più che spendo nella benzina.
7: Chiedono provvedimenti immediati e concreti gli imprenditori. In alcuni settori produttivi, come autotrasporti e pesca, si rischia il collasso, dicono. Il 25 agosto scadrà il taglio delle accise sul diesel, che in tutto vale 17 centesimi. Per ora il governo sembra intenzionato a non rinnovarlo e ad attivare invece l'accisa mobile. Il maggiore incasso dell'IVA derivante dai rincari sarà usato per finanziare la riduzione delle accise, strumento che però finora da solo si è dimostrato insufficiente, tanto che Federpetrolio avverte: all'orizzonte nuovi rialzi. Se l'esecutivo non interverrà subito, rischiamo di vedere il gasolio balzare in un solo giorno a 2,40 euro al litro.
5: Negli Stati Uniti Trump subisce un altro no dei giudici federali sull'immigrazione e ritorsioni dal Canada sui dazi. In diretta da New York, l'inviato Nico Piro.
10: Sì, un giudice federale ha annullato il divieto emesso dal Dipartimento di Stato di rilasciare visti ai cittadini di 75 paesi, c'erano anche Albania e Bosnia, ma per lo più paesi asiatici e africani, con l'accusa che tali migranti, una volta entrati nel paese, avrebbero gravato sulle casse dello Stato chiedendo sussidi. Ma Trump intanto continua nella sua strategia non solo contro l'immigrazione irregolare e regolare, ma anche per lo smantellamento di quello che per decenni è stato un mercato unico dal Messico al Canada. E proprio sul Canada vengono imposti dazi del 50% per alcune categorie merceologiche, un volume di scambi di circa 20 miliardi di dollari. Il Premier Carney risponde con dazi dollaro su dollaro, quindi una risposta uguale e contraria. Parla di difesa della sovranità, ricordiamo che Trump più volte ha parlato di annessione del Canada e di 51esimo Stato dell'Unione. Carney parla di una guerra commerciale per ferirci e per dividerci, evidentemente una rottura non solo economica ma profondamente politica tra due storici alleati. Ma i problemi di Trump non si fermano al Canada, in termini economici ce li riassume Luca Patrignani.
11: I guai economici di Trump, il Financial Times oggi li sintetizza così: debito record, mutui carissimi, carburanti alle stelle.
12: I risultati della sua politica economica al momento

0: sono nefasti e creano grandi disequilibri per gli Stati Uniti e per il resto del mondo.
1: L'allarme più forte è risuonato questa settimana quando il debito pubblico degli Stati Uniti ha superato per la prima volta nella storia 40 mila miliardi di dollari.
2: È il frutto di molti anni di irresponsabilità fiscale a Washington.
1: Trump ha tagliato le tasse ai ricchi, ha aumentato le spese soprattutto militari e ha fallito nel tentativo di riempire le casse con i dazi, di cui il record. I titoli di Stato americani, da sempre considerati più sicuri in assoluto, sono allora finiti al centro di inedite tensioni, con i rendimenti in rialzo. Vuol dire che Washington deve pagare interessi più alti per finanziare il suo bilancio. Nonostante gli acquisti straordinari varati dal Tesoro, i mercati si sono calmati solo per poco. Poi i rendimenti sono tornati ai massimi da 20 anni.
0: Nel momento in cui si innesta una crisi di fiducia sui titoli del debito pubblico del maggior debitore mondiale, questo chiaramente ha delle ripercussioni anche sul debito degli altri paesi, per questo vediamo che i tassi aumentano anche da noi.
1: Gli analisti dunque ora temono rischi finanziari globali in aumento. Poi ci sono gli effetti sui cambi.
0: Il fatto che questo sia dovuto a una crisi di sfiducia nei confronti del governo americano è una fonte di indebolimento del dollaro.
1: E tra le altre cose, un dollaro debole sull'euro vuol dire che il nostro export rischia di essere meno competitivo.
3: E poi ci sono gli imbarazzi creati dalle lettere al presidente USA Natalie Harp, suo assistente, pubblicate dalla stampa americana. Gianmarco Sicuro.
4: Il mio unico obiettivo è renderti orgoglioso e se mai dovessi fallire hai il diritto assoluto di insultarmi. È il Daily Beast a pubblicare questo e altri stralci di lettere scritte da Natalie Harp a Donald Trump, testi che risalgono al 2023, quando il tycoon non era ancora tornato alla Casa Bianca e che raccontano un rapporto che già all'epoca andava oltre quello professionale tra un datore di lavoro e la sua assistente. Sei l'unica cosa che conta per me e non voglio deluderti mai, aggiunge la Harp durante un viaggio in Scozia con lo stesso Trump. Da allora il loro rapporto si è rafforzato, tanto da farle guadagnare il soprannome di stampante umana. È la Harp a gestire la tumultuosa attività social del presidente. Mi ama più di mia moglie, come dichiarato dallo stesso Trump, fornendo argomenti a chi specula su una possibile relazione tra i due, ipotesi rafforzata dalla prolungata latitanza di Melania. Harp sarebbe anche il motivo delle dimissioni di Caroline Levitt, ex portavoce del presidente, forse infastidita da questa ingombrante figura. Per i media statunitensi, Harp è la donna del momento, uno scettro condiviso con Jennifer Hackett, terza moglie del segretario alla difesa Pete. Per il New York Times ci sarebbe lei dietro l'ascesa del marito, cristiana integralista e insofferente con la stampa critica, e lei ad aver ristretto gli accessi dei media al Pentagono e allo stesso tempo a tenere il compagno lontano dall'alcol.
3: La guerra in Ucraina, Macron promette a Zelensky aiuti alla difesa aerea, Putin annuncia rappresaglie ancora più dure per gli attacchi di Kiev alle infrastrutture logistiche. Gerardo Vitali Rosati.
5: Non si fermano le ricerche a Kryvyi Rih dopo il pesante attacco che ieri ha colpito il più grande centro commerciale della città. Continua a crescere il bilancio, almeno 16 le vittime, oltre 130 i feriti. Caterina lavorava lì. Sono corsa fuori, c'erano urla, fuoco e fumo. Poi c'è stata una seconda esplosione. Ho visto corpi a terra, sangue ovunque. Anche oggi i russi hanno bersagliato diverse regioni, attacchi con droni che hanno provocato 3 feriti, tra cui un bambino a Odessa, uccidendo almeno 2 persone nei dintorni di Kiev. Ha espresso orrore il presidente francese Macron, che ha sentito a telefono Zelensky annunciando l'invio di nuovi intercettori. Promette nuovi aiuti militari anche la Germania. Oggi, nella capitale, il ministro degli esteri, Vadepul. E non si fermano i bombardamenti ucraini in Russia. Con queste immagini il presidente rivendica di aver colpito una delle principali raffinerie di petrolio e un importante centro logistico. 500 le persone evacuate, fa sapere Mosca, tra le vittime anche 2 bambini. Kiev ha aperto il vaso di Pandora colpendo strutture economiche, ha detto il presidente russo Putin in questa intervista con Pavel Zarubin, chiamato l'agiografo del Cremlino. Il leader russo ammette che gli attacchi hanno provocato danni e perdite, ma chiarisce che il fronte regge. Poi minaccia: risponderemo. Poco dopo, in Ucraina, veniva colpito il centro di distribuzione di una delle principali catene di negozi del paese, Aurora.
3: Indagati per omicidio colposo, i genitori Novax della bambina di Palermo morta per difterite, verifiche sulla regolarità vaccinale per l'iscrizione a scuola. Maria Chiara Grandis, poi Jacopo Ricca.
6: L'autopsia mercoledì servirà a confermare che la piccola Anna Rosa sia morta a causa della difterite, contro la quale non era vaccinata. I magistrati hanno iscritto nel registro degli indagati i genitori con l'accusa di omicidio colposo. Al lavoro anche la procura dei minori per valutare la responsabilità genitoriale della coppia che ha altri figli. Migliorano invece le condizioni del cugino della bimba, resta in osservazione e in isolamento. Anche lui, hanno confermato gli esami, ha contratto l'infezione. Non è grave perché era vaccinato, hanno spiegato i medici. Chi indaga verificherà ogni aspetto di questa vicenda. A Palermo prosegue anche l'indagine epidemiologica per risalire all'origine del contagio.
7: La cosa più importante, a parte in questa fase andare a scovare i portatori sani, raccomandare assolutamente di vaccinare tutti i bambini che non sono stati vaccinati.
6: Agli inquirenti la pediatra Diana Rosa ha riferito la difficoltà a immunizzare i bambini del quartiere Zen. C'è una credenza popolare secondo la quale diventerebbero autistici, ha dichiarato. La vaccinazione però è obbligatoria, ma c'è chi aggira l'ostacolo e per iscrivere i figli a scuola presenta solo la prenotazione. Per questo sono state disposte verifiche urgenti nelle materne e nelle elementari della zona.
8: C'era bisogno che si arrivasse alla tragedia per rendersi conto del problema.
9: Da quasi 40 anni il laboratorio Zen Insieme lotta contro la povertà e l'esclusione sociale nel quartiere di Palermo dove la piccola Anna Rosa viveva. Né lei né i fratelli erano stati vaccinati perché i genitori temevano effetti collaterali mai dimostrati.
8: I social arrivano con la loro disinformazione, dove l'informazione corretta non riesce ad arrivare. La correlazione fra il vaccino e l'autismo è una cosa che è sempre più diffusa tramite i social e se tu non hai gli strumenti per interpretare una notizia che ti arriva, non è colpa tua.
9: Il problema non riguarda solo lo Zen, ma tutta la Sicilia, dove la percentuale di bambini vaccinati è più bassa del 10% rispetto alla media nazionale. Qui tra queste vie l'obiettivo è prima di tutto vincere la diffidenza. Anche per questo è stato aperto un ambulatorio di prossimità in collaborazione con Save the Children.
8: È una medicina che sta in ascolto, più aperta al cittadino ed è quella che bisognerebbe fare per fare le campagne di prevenzione, anche a livello vaccinale. La modalità con cui dobbiamo in qualche modo contrastare questo fenomeno preoccupante che ha portato alla tragedia di questi giorni è quello di avvicinare queste persone e creare consapevolezza. Limitarci a criminalizzarle non risolverà il problema.
9: La scuola ha un ruolo fondamentale.
8: In teoria le scuole stesse dovrebbero costringere comunque le persone a vaccinare i figli, altrimenti non potrebbero accedervi. E spesso le famiglie, anche per questa ragione, corrono ai ripari e avviano l'iter per vaccinare i figli.
3: Ancora una tragedia sul lavoro, stavolta ad Allumiere, vicino a Roma. Due ambulanti, un ragazzo di 15 anni e un uomo di 35, sono stati trovati senza vita all'interno di uno stand alla vigilia del Palio. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, due sarebbero morti nel sonno per le esalazioni di monossido di carbonio provenienti da un generatore. Ed è in prognosi riservata la donna precipitata da una finestra dopo l'esplosione di una palazzina a Perugia. Maria Teresa Palamà.
10: I droni e gli elicotteri dei vigili del fuoco volteggiano sulla palazzina col tetto squarciato dall'esplosione che ha rotto il silenzio alle 9 del mattino in questa periferia di Perugia. Forse una fuga di gas, probabilmente partita da una cucina, implodono il quarto e il quinto piano. Una donna si affaccia dalla finestra in cerca di aiuto, poi precipita a terra. 47 anni, ricoverata in codice rosso, in terapia intensiva, è gravissima.
11: L'ho vista lì in alto che si era proprio sporta dalla finestra, poi mi sono girato un attimo, ho sentito non si lanci, mi sono girato per vedere chi è che fosse che ha detto queste parole e non c'era più.
10: Ferito anche un 52enne medicato in ospedale e dimesso nel pomeriggio. I vigili del fuoco lavorano per mettere in sicurezza la palazzina e per individuare con esattezza l'innesco dell'esplosione.
12: Probabilmente in cucina, probabilmente. Però è tutto da verificare, mi dispiace.
10: I vicini di casa avevano sentito odore di gas già nei giorni scorsi, ma non avevano intuito la gravità di quello che sarebbe potuto accadere.
13: Io quando sono rientrato già percepivo, però non potevo immaginare.
10: Evacuati i residenti, 8 persone.
14: Andremo soltanto noi, quindi vi chiediamo di fare una lista, quindi medicine, beni di prima necessità.
10: Qualcuno chiede quando si potrà rientrare a casa, non presto.
3: Afa e caldo al centro-sud, al nord si contano i danni del maltempo, il climatologo, l'estate bollente sarà la regola. Riccardo Porcupo e Francesca Malaguti.
15: L'hanno vista tutti, la tromba marina davanti alla costiera amalfitana, pochi istanti ripresi dai cellulari prima di tornare a nuotare. In questa estate di temperatura del mare sopra la media sono proprio questi fenomeni a unire l'Italia da nord a sud.
16: Sbriciolato le costruzioni, come stuzzicadenti.
15: Qui a Lignano, in Friuli, sono volati via in pochi minuti centinaia di ombrelloni e lettini, alcuni finiti anche sugli alberi.

0: grado la forza del vento ha abbattuto alcuni rami, colpendo non gravemente un sedicenne in un campeggio. Raffiche di vento e tetti danneggiati anche in Veneto. Qui in Versilia ieri si camminava in spiaggia con il sottofondo delle sirene.
1: Abbiamo visto volare tende, abbiamo visto volare lettini, volare il pedalò.
0: Oltre 1200 interventi dei vigili del fuoco in 24 ore al centro-nord. Qui nei rifugi sulle Alpi Orobie, nel Bergamasco, sono state evacuate così 29 persone, raggiunte dall'elicottero dei vigili del fuoco. Tornate a casa come gli sfollati di Isola di Fondra. Qualcuno, dopo due notti in palestra, ha scelto di proseguire la vacanza.
2: Ieri eravamo un po' così spaventati, mentre oggi siamo tranquilli.
0: In Val Camonica servirà tempo per ricostruire questo ponte sul torrente Rabbia, trascinato via dalla colata di acqua e detriti. L'ondata di caldo però non si ferma. Bollino rosso in questo weekend a Bari e Palermo.
3: Questi eventi avvengono normalmente alla fine dell'estate. L'intensità dei temporali che stiamo osservando in questi anni invece è direttamente collegabile poi al fatto che abbiamo un Mediterraneo straordinariamente caldo, quindi in grado di fornire molta energia per alimentare questi eventi.
4: Allagamenti, frane, tetti scoperchiati e blackout da tempeste di fulmini. Dai disastrosi effetti che stanno provocando è evidente a tutti che i temporali estivi non sono più quelli di una volta. E sono proprio le regioni strette tra mare e montagna le più esposte ai rischi.
3: La Liguria è certamente un campione, una regione con le montagne direttamente a ridosso del mare, un mare molto caldo. Poi in generale tutte le regioni dell'arco alpino.
4: Anche ad alta quota panorami come questo ormai sono irreversibili. La Marmolada, spiegano i climatologi, non sarà mai più come ce la ricordiamo, con pesanti ricadute sulle nostre riserve d'acqua.
3: I ghiacciai alpini sono di fatto dati per spacciati. Non c'è uno scenario in cui i ghiacciai alpini saranno come quelli che abbiamo conosciuto nei decenni scorsi. E sappiamo benissimo che finché noi non metteremo in campo delle misure per mitigare la pressione delle attività umane sul clima e avremo estati che per quanto riguarda il bacino del Mediterraneo saranno sempre più simili a questa, anche più calde di questa.
5: Da 10 anni a Trieste c'è chi ogni sera garantisce cure e cibo ai migranti. Contro di loro un'escalation di odio e minacce, l'inviato Gabriele Carletti.
6: È sera quando i fantasmi tornano persone e trovano sorrisi, cibo, cure. Lorena Fornasir benda le ferite della rotta balcanica, piedi lacerati. Qui, davanti alla stazione di Trieste, si misura anche l'odio verso chi accoglie.
7: Abbiamo subito anche proprio delle aggressioni vere e proprie, una qui in piazza con una signora che è venuta a sputarci in faccia.
6: Un'escalation che dai social è tracimata nella realtà in un uomo che ha bloccato lei e il marito al semaforo.
8: Io ho 90 anni, non avrei mai immaginato in vita mia che una persona potesse provare quest'odio verso due vecchietti che fanno in piazza quel che facciamo noi.
6: C'è polizia. Forza Nuova ha convocato una ronda per la sicurezza, un avviso di sfratto a cui la rete dei fornelli resistenti ha risposto moltiplicando le presenze.
9: Vengo qui intanto a redistribuire la fortuna che ho avuto, che non è una cosa che mi sono guadagnata, ma semplicemente un privilegio. Il privilegio di essere nata in un paese che ha un passaporto che viene accettato tranquillamente da tutti gli altri paesi del mondo.
6: Mani tese per non farli scivolare nella disperazione, nello sfruttamento, nella criminalità.
7: Abbiamo superato la soglia in questo momento, anche con...
6: Avete paura?
7: No, più che io dobbiamo pensare ai ragazzi.
6: Oggi è il suo compleanno, Omar, 21 anni, afghano, se l'hai ricordato.
10: Lo vede sempre che sta qua. Non riesco a dimenticare la sua gentilezza e quello che fa.
5: Un'altra storia di solidarietà arriva dal Chianti fiorentino, dove per alleviare la solitudine degli anziani si organizzano escursioni in montagna, ginnastica dolce e letture. Francesca Sancin.
11: Passo un giorno diverso da tutti gli altri, sono sempre sola.
12: È fresco, sì, sta meglio.
13: La gioia spensierata di una gita scolastica, anche se i capelli sono bianchi, il pullman come uno scuolabus che passa di casa in casa per chi abita in aree decentrate e non si muove con facilità.
14: Un grande riscontro perché siamo partiti in 11, ora siamo a 40, quindi...
13: Contro caldo e solitudine, quando paesi e città si svuotano, il comune di Greve in Chianti, in collaborazione col sindacato pensionati CGL, ha inventato Estate a San Michele, un progetto per portare nell'omonimo parco anziani dai 65 anni in su. Qualcuno parecchio più su.
15: Ho 91 anni, quasi 92, vengo qua su per respirare aria buona, amici,

0: passeggiate immersi tra natura e chiacchiere, pranzo in comune, un giro a carte e un sonnellino al fresco, ma anche letture, attività culturali e karate adattato all'età di allievi e allieve.
1: Uno!
2: L'equilibrio è una cosa determinante, quindi avere una maggiore consapevolezza del proprio corpo e quindi rischiare meno di cadere, secondo me è una vittoria.
1: Due.
3: Dà una risposta a una fascia debole della nostra popolazione, dei nostri concittadini. E in queste giornate appunto così calde del periodo estivo abbiamo deciso di sfruttare e valorizzare questo che è un parco comunale.
0: L'appello prima di tornare a casa alla testa già alla prossima gita.
4: L'addio a Rosellina Archinto, editrice milanese che negli anni 60 ha rivoluzionato il mondo della letteratura per ragazzi. Marco Cosenza.
5: Ho cominciato da bambina, a scuola impiastricciavo quaderni, costruivo libri.
6: Una passione d'infanzia è diventata una missione di vita. Rosellina Archinto si è dedicata all'editoria per ragazzi quando quasi nessuno lo faceva, fondando la M Edizioni nel 1966. M come mamma, raccontava lei che donna imprenditrice di figli ne aveva 5.
7: Iela Mari, palloncino rosso, M Edizioni Milano.
6: Sceglie i migliori illustratori, Mari, Munari, Mordiglio, Lioni, Luzzati, Sendak. Un carosello di titoli e una pioniera, dopo di lei tutte le case editrici aggiungono una collana per i più piccoli, è una rivoluzione.
8: Ha stravolto il mondo dell'editoria per bambini e molti editori poi nel corso degli anni hanno seguito la sua idea, cioè un bambino non solo con in mano un libro educativo, ma con in mano un'opera d'arte culturale.
6: Filone, che ha conquistato sempre più spazio, proprio grazie a quei titoli così all'avanguardia da essere ancora oggi sugli scaffali delle librerie insieme a quelli di Baba Libri, il gruppo fondato da Archinto con la figlia Francesca.
8: La cosa bella è che i libri non sono più solo per i bambini, ma vengono letti anche dai genitori, ma non dai genitori per i bambini, ma anche dai genitori per se stessi, perché i contenuti comunque sono stati cambiati.
6: L'eredità di Rosellina Archinto, che si è spenta oggi a 93 anni, ma lascia accesa la scintilla di fantasia e creatività che ha instillato coi suoi volumi.
4: Dove non arrivano gli umani, arrivano ormai i robot. Si chiama Lightning Fulmine, l'umanoide cinese che ha superato il record mondiale di Usain Bolt sui 100 metri di atletica. Maria Grazia Fiorani.
9: Metallo, sensori e microchip contro muscoli, gambe e cuore. La sfida finisce 1-0 per il robot. Si chiama Lightning Fulmine, l'umanoide cinese, che ha corso i 100 metri in 9 secondi e 32 centesimi durante un evento di prova dei giochi mondiali di robotica umanoide a Pechino. Stracciato così il record mondiale del grande velocista giamaicano Usain Bolt. Il 16 agosto 2009 a Berlino il cronometro si fermò a 9 secondi e 58, record che per gli atleti in carne ed ossa è ancora imbattuto. La sua impressionante falcata rimane leggendaria. Ad aprile Lightning aveva vinto la mezza maratona di Pechino in 50 minuti e 26 secondi, battendo il record mondiale maschile degli umani. Il robot era alto 1,69 m. I suoi creatori, gli ingegneri di Honor, hanno pensato però che allungando le gambe si poteva fare di meglio e così hanno aggiunto 10 cm per aumentare le sue performance. Vediamo come andrà nelle gare ufficiali. Lightning è atteso nei 100 metri, nei 400 e nei 1500. Le incognite per lui non riguardano certo problemi emotivi o ansia da prestazione, ma solo difficoltà tecniche, come quelle accadute al collega umanoide durante un test nella stessa manifestazione. Perde il controllo sui 100 metri, non riesce a fermarsi al traguardo, rimbalza sulle

0: Si intitola L'inferno di Fante, la nuova graphic novel sulla vita di John Fante, lo scrittore italo-americano di Chiedi alla polvere, Luciana Parisi.
1: Una stanza che odorava di anice, dove sentirsi al sicuro dal mondo che lo rifiutava. Arturo Bandini, il protagonista di Chiedi alla polvere, era l'alter ego narrativo di John Fante, il figlio di un muratore abruzzese nato a Denver che sapeva di essere un grande romanziere, ma che solo da morto ricevette il plauso che meritava grazie a Bukowski e a uno dei più famosi sceneggiatori di Hollywood.
2: Mentre scriveva Chinatown di Roman Polanski, Robert Towne si imbatté in Chiedi alla polvere e ne rimase folgorato.
1: Autore di grandi serie TV, Frank Spotnitz ha sceneggiato L'inferno di Fante, la graphic novel ispirata alla vita dello scrittore italo-americano.
2: È la storia di un giovane che, malgrado le disavventure con gli editori, era consapevole delle sue capacità. Ed è una storia d'amore. Fante sposò una donna bellissima che era la sua antitesi, lui un povero immigrato, lei figlia di una facoltosa famiglia protestante.
1: Il libro è stato presentato in anteprima a Torricella Peligna, terra di origine della famiglia Fante, dove ogni anno si svolge il festival a lui dedicato e dove incontriamo Jim, il figlio più giovane dello scrittore.
2: È molto toccante l'idea che sia diventato famoso solo dopo la sua morte. Lui sapeva di essere un grande scrittore e che il successo sarebbe stato solo questione di tempo. È arrivato postumo, ma noi manterremo viva la sua memoria.
0: Stasera su Rai 3, in diretta La notte della Taranta per la prima volta in Eurovisione, si scaldano già a Melpignano le conduttrici, Emma Stoccolma e Rora Leone, col maestro concertatore Ermal Meta. Eccoci, siamo da voi. Cosa dobbiamo aspettarci per questa sera?
3: Eccoci, buonasera.
4: Buonasera. Buonasera. Intanto, come hai detto, questa sera siamo in Eurovisione, ma siamo qua in diretta dalla piazza Melpignano. Potete seguirci su Rai 3, Radio 2, RTV San Marino, Rai Italia. Dovete seguirci dovunque.
3: Tante R per Emma Stoccolma, ci saranno tantissimi ospiti. Saif, Alessandra Amoroso, Uelo, Levante, Maria Mazzocca, Gisella Joao, insomma, non potete perdervela. E il maestro concertatore Ermal Meta.
5: Ciao, ciao a tutti. È un'edizione molto emozionante. Io ci sono già stato l'anno scorso in qualità di ospite. Quest'anno, insomma, la prospettiva è diversa. Già ieri sera qua era una bolgia, è stata un'emozione incredibile, ma stasera penso che sarà molto di più. Vero?
3: Vi aspettiamo.
4: A stasera.
3: Ciao. A stasera.
0: Appuntamento allora più tardi con La notte della Taranta. Il telegiornale finisce qui, ora spazio ai TG regionali e il TG3 torna a 12:10. Grazie per averci seguito e buona serata.

0: Poltrone Sofà, doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani. Panagano a 699 euro. Via Rovere a 799 euro. Amola a 999 euro. Braglie a 799 euro. Tornarezza a 869 euro. Casellette a 999 euro. Romitaggio a 1199 euro. Fino al 50% di sconto più un ulteriore 10. Ma terminano domenica.
1: Poltrone Sofà, solo divani di qualità.
2: Amo essere eccellente anche nelle cose semplici.
3: Amo essere attenta a chi deve stare attento.
4: Amo essere naturale, soprattutto nei miei piatti.
5: Amo essere quella che sceglie il cuore e lo fa in modo intelligente.
6: Amo essere i prodotti che portano a tavola eccellenza, naturalità e benessere, senza rinunciare alla convenienza. Amo essere in esclusiva da Eurospin.
7: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.
8: Ogni anno sogno l'estate, almeno finché il caldo non inizia a colpire e i miei capelli ad impazzire. Per questo ora viaggio solo con Head & Shoulders Menthol Fresh. Una sensazione di freschezza immediata a meno 5 gradi.

0: il prurito?
1: Sparito. Stay fresh con il nuovo Menthol Fresh.
2: Entrate mortali.
3: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
4: La tenerezza è importante.
5: Bastano gesti piccolini.
6: Imparate da noi.
7: Capito?
8: Tenderly, un mondo di tenerezza.
9: Alla Coop c'è il 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli e a te, che l'estate la ami dolce e fresca allo stesso tempo. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.
10: Papà, io lo amo.
11: Ah,
10: è bellissimo.
11: E poi è in offerta.
12: Da Iperceramica c'è sconta agosto. Piastrelle e arredo bagno scontatissimi.
11: Ora o mai più.
12: Sconta agosto. Solo ad agosto. Solo da Iperceramica.

0: Castel Sant'Elmo crolla muro perimetrale, non ci sono feriti. La fortezza del Vomero chiusa in via precauzionale ai visitatori. Accertamenti sulle cause del distacco. Madre e figlia in vacanza aggredite da un cane lupo a Gallipoli. Un imprenditore di Giugliano interviene per allontanare l'animale e le mette in salvo. Vacanze agli sgoccioli, oggi bollino rosso sulle strade per il traffico. In Campania rallentamenti sul tratto di autostrada A2 al confine con la Basilicata. Serie A, si parte tra un'ora, il Napoli in campo a Marassi contro il Genoa. De Laurentiis ad Allegri, fa divertire giocatori e tifosi, l'allenatore opta per il 4-3-3. Alle 21 in campo anche Avellino e Benevento, entrambe giocheranno in casa. Al Partenio Lombardi arriva all'Arezzo, i giallorossi di Floro Flores ospitano il Modena. Buonasera dalla redazione della TGR Campania. Come avete sentito dai titoli, a Castel Sant'Elmo, a Napoli, si è verificato il crollo di una porzione di muro perimetrale. Non ci sono stati feriti. Per precauzione, il sito culturale del Vomero è rimasto chiuso. Il servizio di Claudia Marra. Vedremo tra poco il servizio. Ancora cronaca, un incendio si è sviluppato la scorsa notte nel cantiere per i nuovi alloggi in via Taverna del Ferro, quartiere San Giovanni a Teduccio. Siamo sempre a Napoli, lo vedete anche nelle immagini. Indagini sulle cause del rogo, non ci sono stati feriti, ma le fiamme hanno lambito le abitazioni prima di essere domate dai vigili del fuoco. Il prefetto di Napoli ha disposto un rafforzamento della vigilanza nell'area. E come dicevamo in apertura, andiamo a vedere adesso il servizio di Claudia Marra sul crollo che si è verificato stamane a Castel Sant'Elmo. Vediamo.
1: Lei abita qui?
2: Sì, esatto. Quindi...
1: Ha sentito il rumore?
2: Stamattina un po' sì, però devo dire...
1: Cosa ha sentito?
2: Giusto un po' di... Per me è normale che qui tutto assestamento.
3: Il rumore del crollo di una dozzina di metri di altezza del lato di Castel Sant'Elmo si è sentito alle 3.50 di questa mattina.
4: I custodi se ne sono accorti solamente questa mattina quando hanno aperto il sito e hanno fatto il loro giro mattutino.
1: Al momento resta chiuso?
4: Al momento sì, per i prossimi giorni.
1: Sono tanti i turisti che stanno arrivando e restano delusi perché trovano i cancelli chiusi. Qui c'è affisso un avviso: gentili visitatori, biglietti acquistati online per il 22 agosto resteranno validi per i giorni successivi alla riapertura del castello. Non c'è una data. Ci scusiamo per il disagio e vi ringraziamo per la comprensione. Castel Sant'Elmo è temporaneamente chiuso per problemi tecnici.
3: Il crollo ha causato il danneggiamento anche del gruppo elettrogeno d'emergenza e di una tubatura a pressione per la fornitura d'acqua ai locali bagno prefabbricati da esterno.
5: Le ipotesi possono tranquillamente essere la vegetazione sovrastante, che comunque è tanta e quindi può aver stressato il costone di tufo, eventuali lesioni presenti che comunque hanno distaccato il frammento di tufo presente, ma queste cose potranno essere verificate solamente nel momento in cui si faranno tutti gli approfondimenti del caso.
3: Il comune di

0: Napoli ha consegnato una diffida di messa in sicurezza dell'area, fino a esclusione totale del pericolo di ulteriori crolli. La direzione di Castel Sant'Elmo sta già avviando la richiesta di un tavolo tecnico e ha convocato nelle prossime ore tutti gli enti interessati. Si studia già un percorso alternativo per riprendere le visite dei turisti già tra qualche giorno.
1: Un imprenditore di Giugliano in vacanza a Gallipoli è intervenuto per salvare due turiste tedesche, madre e figlia, dall'aggressione di un cane lupo. Il suo racconto nell'intervista di Livio Coppola.
2: Ho visto questa ragazza che scappava con un cagnolino bianco e diceva aiutate, aiutate mia mamma, mia sorella. Io fortunatamente stavo a 50 metri, 30 metri da loro e mi sono avventurato in questa cosa per vedere di aiutare a questa bambina.
3: L'imprenditore che di fatto ha salvato due turiste tedesche dall'aggressione di un animale selvatico nella pineta di un hotel ha pochi dubbi.
2: Un lupo slovacco, dicono, mi hanno fatto vedere qualche foto e l'ho riconosciuto come quella tipologia di lupo. Gli ho dato qualche calcio, ho cercato di far andare la bambina con la mamma e questo si è iniziato a scaraventare contro di me.
3: E lì come hai fatto?
2: Lì la verità non lo so neanche io. E fortunatamente ho trovato delle sedie, perché sedie abbastanza massicce. E l'ho colpito proprio in testa. E fortunatamente poi è scomparso.
3: Un gesto eroico il suo, di cui porta segni evidenti.
2: È il minimo da fare quando uno vede una bambina. Cioè, potevo purtroppo morirci io se c'erano altri lupi, questo è sicuro, non ci ho pensato proprio ed ho fatto bene, mi è andata bene.
1: Traffico, giornata da Bollino Rosso per i rientri dalle vacanze, vediamo com'è andata nel servizio di Giorgio Saracino.
4: Andiamo a casa, abbiamo finito le vacanze.
5: Dove siete stati?
4: A Acropoli.
6: Vacanze finite per molti, giornata di controesodo sulle strade italiane. Bollino Rosso, migliaia di auto che nel portabagagli hanno i trolley. Qui siamo al casello di Mercato San Severino.
7: Avete programmato la partenza anche pensando al traffico?
8: No.
7: Da dove arriva lei?
9: Dalla Puglia.
7: In vacanza?
9: Sì, si vede?
6: Ore di auto ma strade tendenzialmente scorrevoli nel pomeriggio, alcuni rallentamenti sulla 2 autostrada del Mediterraneo tra la Basilicata e la Campania in direzione Salerno.
10: Si è cortesemente riportata la progressiva chilometrica 19.200 per un veicolo in avaria.
6: Code a tratti si sono registrati tra gli svincoli di Lago Negro e Padula e quelli di Battipaglia e Fisciano. Domani anche domenica da Bollino Rosso.
11: Domani è previsto un traffico molto intenso, quindi ecco per questo motivo noi ci raccomandiamo con i nostri automobilisti di prestare tanta prudenza durante la guida, massima attenzione, osservare le norme del codice della strada e ricordiamoci che la nostra sicurezza è la sicurezza di tutti.
1: La pagina politica con Diego Dionoro.
12: Concentrato su Napoli e sulla futura campagna elettorale per il rinnovo dell'amministrazione. Così dal meeting di Rimini Gaetano Manfredi risponde a quanti gli chiedono di una sua candidatura alle eventuali primarie del centro-sinistra o del cosiddetto campo largo. Quella larga intesa, sperimentata proprio a Napoli prima e per la regione poi, sarà ancora la base della sua ricandidatura, ma appunto come sindaco, non come candidato premier. I prossimi comunque saranno mesi in cui la campagna elettorale per le politiche e quella per le comunità per forza di cose si intrecceranno. A livello regionale è il momento dell'approvazione della finanziaria e la giunta guidata da Roberto Fico potrebbe contare su un clima di distensione istituzionale, leggendo anche quanto sostiene l'ex candidato per il centrodestra e vice ministro agli affari esteri Edmondo Cirielli in un'intervista al Mattino. Si è creato, ha detto, un canale di collaborazione e di confronto. Ancora tema spese. Piero De Luca, Partito Democratico, punta il dito contro l'esecutivo sul mancato taglio delle accise. Ora che il prezzo dei carburanti torna a salire e il costo della vita diventa insostenibile, ha detto, il governo resta immobile a guardare. E invece sulla messa in sicurezza dei campi flegrei che intervengono Ciro Buonaiuto, Casa Riformista, e Gennaro San Giuliano, capo dell'opposizione in Consiglio regionale. Il primo annuncia emendamenti alla proposta di legge regionale per garantire ristori adeguati alle attività produttive. Il secondo anticipa che in Commissione Bilancio il Centrodestra Unito presenterà un emendamento per raddoppiare da 5 a 10 milioni la somma messa a disposizione dal Consiglio regionale per le popolazioni colpite dal sisma.
1: Messaggi d'odio e minacce di morte sono arrivati tramite i social al tenente colonnello Gianfranco Paglia. Solidarietà dal mondo.

0: mondo politico. Il ministro della difesa Crosetto ha espresso ferma condanna per le intimidazioni subite dall'ufficiale medaglia d'oro al valor militare. Cambiamo argomento. In Irpini il Festival delle Culture anima il centro storico di Montefalcione. L'inviato Rino Genovese.
1: Montefalcione anima le sue strade di musica, colori e sapori e il borgo si trasforma in palcoscenico a cielo aperto e terra di incontri ed inclusione.
2: 14esima edizione di Per le vie del borgo, il festival internazionale delle culture promosso dalla Proloco.
1: Dall'Iran al Guatemala, al Congo, al Nepal, ma anche Scozia, Madagascar, Perù, Mozambico, solo per citarne alcuni. Per 4 giorni nei vicoli e nelle piazze del centro storico, suoni, profumi, enogastronomia dei 5 continenti, videomapping e percorsi esperienziali. Obiettivo dichiarato: valorizzare il territorio nel segno dell'inclusione.
3: Quest'anno abbiamo scelto il tema terra, che rappresenta l'inclusione, le radici e la sostenibilità. Saranno con noi 60 rifugiati emigrati che praticamente col progetto SAI verranno a trovarci a Per le vie del borgo e quindi staranno con noi.
1: Ogni angolo del borgo, famoso per il suo vino d'OCG e le sue tradizioni popolari, protagonista della narrazione, con installazioni e performance che dialogano con l'architettura e la memoria dei luoghi.
2: La manifestazione ospita infatti anche una tappa dello spirito del pianeta.
1: Il circuito nomade che porta in Europa musiche e tradizioni indigene da tutto il mondo.
4: Questa manifestazione si inserisce in un contesto più ampio per la promozione del territorio. In un momento in cui i borghi delle aree interne vivono lo spopolamento, manifestazioni come questa dimostrano che puntando su cultura e comunità si possono costruire le condizioni per un vero turismo.
0: La nostra campagna estiva dedicata agli animali ci porta stasera nel carcere di Santa Maria Capua Vetere per diversi progetti che coinvolgeranno i detenuti. Sentiamo Nello Di Costanzo.

0: Un canile è una clinica veterinaria, entrambe strutture pubbliche. La loro particolarità sta nel fatto che sorgeranno nel penitenziario di Santa Maria Capua Vetere.
1: Ritengo che la cura degli animali sia uno degli elementi fondamentali per la rieducazione dei detenuti. Prendersi cura di un animale significa anche prendersi cura di se stessi. Abbiamo la possibilità di far adottare all'interno delle sezioni anche degli animali. Nel reparto Nilo alcuni detenuti hanno adottato dei gatti e al reparto Senna addirittura un cagnolino.
0: In questo penitenziario ci sarà un canile, ma non solo.
1: Nascerà un presidio veterinario di primo livello. Ci saranno delle sale ambulatoriali, delle sale operatorie per gli interventi agli animali e addirittura la Regione Campania attiverà sale di formazione per i detenuti. Ci saranno corsi di formazione di pet therapy, addestratore cinofilo, venditore commerciale di animali e tolettatore. Una volta terminati i corsi di formazione, i detenuti verranno assunti dal Comune di Santa Maria Capua Vetere per lavorare nel canile.
0: Per lei salvare i cani abbandonati è una missione.
1: Ne trovo tantissimi per strada, li porto con me e ho tantissime richieste di detenuti che mi chiedono di adottare questi cani e li mandano alle proprie famiglie in modo tale che al momento dell'uscita possono trovarli a casa che li accolgono. Addirittura in questo istituto abbiamo un'area verde in cui una volta al mese il detenuto può chiedere di fare il colloquio col proprio animale.
0: Questi sono dei disegni realizzati dai detenuti.
1: Raffigurano dei cani per incentivare le adozioni quando all'interno del carcere aprirà il canile e verranno i bambini, le persone per poter adottare un animale.
0: Un appello contro l'abbandono degli animali domestici.
1: Vi raccomando, non abbandonateli, sono esseri che vivono per noi.
2: Parliamo di calcio, lo facciamo con Fabrizio Cappella in studio. Fabrizio, ripartono i campionati, finalmente possiamo aggiungere, con tre partite di interesse per i nostri telespettatori stasera, a cominciare ovviamente dal Napoli.
3: Sì, cominciamo dal Napoli perché stasera è il debutto di Massimiliano Allegri sulla panchina azzurra con il Genoa in trasferta, prima trasferta dell'anno, in giornata e mattinata è arrivato anche il doppio tweet di De Laurentiis, uno per annunciare l'acquisto di Badiashile, l'altro per proprio fare bocca al lupo a Allegri e dire divertiti e facci divertire in questa stagione. Ma andiamo subito a sentire quali sono le ultime, proprio riguardo la partita di Marassi, c'è in diretta da Genova Giacomo Capuano.
4: Ciao Fabrizio, buonasera a tutti. Dicevi, c'è grande attesa per questa prima di Massimiliano Allegri per le sue scelte. C'è la lista ufficiale, andiamo a vedere la prima formazione dell'anno azzurra. In porta Meret, Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marin che ha vinto il ballottaggio con Olivera, Spinazzola, Anghissà, Lobotka, McTominay, Politano, Højlund, Alisson, Santos. Il primo acquisto, hai parlato del nuovo Badiashile, Favasuli è regolarmente in panchina, hanno recuperato anche Beukema e Neres. Non sarà naturalmente una gara facile di fronte a un Genoa che vuole confermare quanto di buono fatto in Coppa Italia con l'Ascoli e ci sarà Baldanzi nel 3-4-1-2 dietro Colombo e Vitigna. Tornano anche i tifosi azzurri dopo 8 mesi, aperta la trasferta anche ai residenti in Campania, saranno in circa 3.000. Una curiosità prima dell'inizio, una bella diciamo manifestazione con Alfa, cantautore genovese che lancerà il suo nuovo singolo e lo canterà insieme a Gigi D'Alessio. L'arbitro è Di Bello della sezione di Brindisi. Fabrizio.
3: Grazie, grazie a Giacomo Capuano. Dicevamo che è una giornata importante perché inizia la stagione anche in Serie B e ci sono due squadre campane che esordiscono questa sera. La terza, la Juve Stabia, giocherà domani un difficilissimo incontro in trasferta a Palermo contro il Palermo, appunto. Ma andiamo subito a sentire quali sono le sensazioni della squadra che torna in Serie B dopo tre stagioni, ovvero il Benevento, in diretta per noi proprio dallo stadio Ciro Vigori. C'è Luigi Carbone.
2: Abbiamo forse qualche problema, Fabrizio, con
3: Luigi? Allora possiamo vedere insieme la presentazione invece dell'altra partita, quella che vedrà impegnato questa sera l'Avellino contro l'Arezzo. Il servizio di Giuseppe De Caro.
5: Spegnere subito l'entusiasmo dell'Arezzo che torna in Serie B dopo 19 anni di assenza. Questo dovrà essere, secondo il tecnico Alessandro Nesta, il compito dell'Avellino che alle 21 aprirà il suo campionato al Partenio Lombardi contro gli Amaranto Toscani.
6: L'impatto della partita deve essere un impatto importante. Loro vengono con entusiasmo, noi dobbiamo fargli sentire il peso dello stadio, il peso della piazza di Avellino, a livello di aggressività, di impatto anche mentale.
5: Tutti arruolabili gli irpini, chiamati anche a voltare immediatamente pagina dopo la brutta prova contro il Monza, che è costata l'eliminazione dalla Coppa Italia. Nesta va verso la conferma del 4-3-1-2 con Russo, che dovrebbe agire da trequartista alle spalle del tandem Biasci-Fila. Dal bomber ex Catanzaro e dal nuovo attaccante, i tifosi biancoverdi si aspettano i gol che, dopo i play-off conquistati lo scorso anno, li autorizzino a sognare.
3: Allora abbiamo ripristinato il collegamento con Luigi Carbone. A te, Luigi.
7: Sì, buonasera dallo stadio Vigorito. Dopo 3 anni Benevento ritrova la Serie B, grande entusiasmo, affronterà alle 21 il Modena, una sfida tra due allenatori debuttanti nella categoria, Antonio Floro Flores, il grande artefice della promozione dell'anno scorso, e Daniele Galloppa per il Modena. Non ci saranno due dei protagonisti più attesi, due dei nuovi acquisti, Okereke squalificato e Simone Verdi infortunato, c'è però grande entusiasmo, lo testimoniano le bandiere giallorosse ai balconi del Rione Libertà qui vicino, testimonia il dato degli abbonamenti, quasi 5.000. Questa sera saranno 7.000 i spettatori sugli spalti e noi abbiamo chiesto a due colleghi un po' un'analisi su quella che sarà la stagione del Benevento e poi sentiamo anche le impressioni dei tifosi e quindi la linea può tornare allo studio.
8: È una squadra frutto della rivoluzione gentile, la rivoluzione dolce che ha attuato la società nel corso di questo mercato estivo, che ha portato ben 10 volti nuovi, ma che ha portato anche alla conferma della maggior parte dei protagonisti della passata stagione, della straordinaria cavalcata che ha portato alla promozione in Serie B e alla conquista della Supercoppa.
9: C'è fiducia anche perché una delle cose che più ha contraddistinto la squadra di Floro Flores lo scorso anno è stata soprattutto la capacità di manovrare, il bel gioco, fare molto possesso e soprattutto creare tante occasioni. E credo che l'amalgama che poi si era creata la scorsa stagione, almeno in questo primo appuntamento, possa essere un fattore importante.
7: Avete fatto l'abbonamento?
10: Sì, io e mio marito, speriamo che ci fa sognare.
11: E abbiamo qualità e dobbiamo vedere come va, speriamo bene.
12: L'atteggiamento, si vede che ci tengono per la maglia, si impegnano come lo scorso anno.
13: Perché Modena è una bella squadra, quindi ci darà filo da torcere, speriamo bene, però siamo fiduciosi.
7: Grazie.
2: Parliamo ancora di sport perché a Taranto sono in corso i giochi del Mediterraneo, prime medaglie per l'Italia e il primo podio in assoluto lo ha conquistato un atleta campana, Viola Scotto Di Carlo, nuotatrice nella gara dei 50 farfalla. Poi è arrivato un argento per Viola Scotto Di Carlo, altro argento invece conquistato sempre nel nuoto da Antonietta Cesarano nei 400 stile libero. È l'ultima notizia di questo nostro telegiornale, continuate a seguire la TGR Campania sul sito e sui social. Grazie e buona serata e buon fine settimana.
14: 3.36, la prima scossa, magnitudo 6.0. Il terremoto squarcia il centro Italia. 299 morti. 10 anni dopo, le testimonianze tra memoria e voglia di rinascita. Un viaggio tra scuole, borghi, ritorno del turismo, cantieri, case da ricostruire. Storie di coraggio e resilienza. Lo speciale TGR, appuntamento lunedì 24 agosto alle 18.25, Rai 3.
15: Meteo regionale presentato da Natural Bibo, piatti e bicchieri compostabili per la tavola.
16: Sulla Campania tempo stabile, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano la giornata sarà caratterizzata dalla presenza di un cielo pressoché limpido. Sull'Appennino campano poche nubi, in un contesto per lo più soleggiato di giorno e stellato di notte. Sul Salernitano saranno il sole e il cielo terso a dominare lo stato del tempo nel corso dell'intero arco temporale. Le temperature faranno registrare una diminuzione nei valori minimi, mentre le massime risulteranno in aumento. I venti provenienti dai quadranti occidentali saranno deboli con locali rinforzi. Mare generalmente poco mosso.

0: boum, quand notre cœur fait boum. Tout avec lui dit boum.
1: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.
2: La tenerezza è importante. Bastano gesti piccolini.
3: Imparate da noi.
2: Capito?
4: Tenderly, un mondo di tenerezza.
5: Amo essere eccellente anche nelle cose semplici.
6: Amo essere attenta a chi deve stare attento.
7: Amo essere naturale, soprattutto nei miei piatti.
8: Amo essere quella che sceglie il cuore e lo fa in modo intelligente.
7: Amo essere i prodotti che portano a tavola eccellenza, naturalità e benessere, senza rinunciare alla convenienza. Amo essere in esclusiva da Eurospin.
9: Di più con la cucina e le ricette di agosto.
10: Di più
9: con le carte napoletane e Modiano.
10: Di più
9: Meloni fa la spesa al supermercato.
10: Di più
9: Gigi D'Alessio papà felice.
10: Di più
9: addio Varen cavallo leggendario.
10: Di più
9: con la cucina o con le carte napoletane.
11: Entrate mortali.
12: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
13: Con la testa puoi fare tutto. Si vede che l'alleni con Enigmistica Mia. Tra giochi, rebus e cruciverba per rilassarti e tenere la mente attiva. Enigmistica Mia, il settimanale di giochi per tutti. Il prezzo da perdere la testa, solo 50 centesimi. Cairo Editore.
14: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce il cono Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
15: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
16: Leggenda del motorsport. Costruisci l'Alfa 155 campione DTM in tutti i suoi dettagli racing.
17: Spettacolare, come la mia Alfa Romeo.
16: Prima uscita a solo un euro. In edicole su Hachette.it.
18: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente...

0: esattamente uguali.
1: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano.
2: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
3: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
4: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
5: Fai la scelta giusta.
6: Boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum.
7: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.
8: Punta verso la linea nemica. Rigore!
9: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
10: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
11: Quanto mi manca il calcio vero.
10: Ma ce l'avete Team Vision?
12: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN nella UEFA Champions League di Prime a 19,99€ al mese.
13: Era fuori?
10: Tu sei fuori.
13: Magari, sono 33 anni che non esco.
12: Vieni nei negozi.
14: Con Salva Euro Menù hai un panino
15: e un gelatino.
14: Aspetta, patatine bibita a 4,95€.
15: O uno stuzzichino?
14: Sì, e con 1,50€ in più, 4 McNuggets o un Sunday, fino al 23 agosto. Corri da McDonald's.

0: benvenuti a Filo Rosso.
1: Fra poco faremo il punto.
0: Dobbiamo aprire una pagina di attualità molto forte.
2: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso con Adele Grossi, lunedì alle 21.15 su Rai 3.
3: Appresso alla musica.
4: Premiata bottega di antiquariato musicale.
2: Con Renzo Arbore e Gigi Telesforo, Appresso alla musica. Mercoledì in seconda serata su Rai 3.

0: tutti intenti come sono a fare profitti dappertutto, è raro che i sapiens trovino il tempo e il modo di conservare pezzi di natura, soprattutto vicino alle grandi città. Però questo è il caso del Parco dei Gessi e dei Calanchi della Badessa, proprio vicino a Bologna. La città la vediamo, è proprio là, comincia là. Eppure qui siamo in aperta campagna e siamo in un contesto ancora naturalisticamente valido, tant'è che è diventato dal 2025 parte del patrimonio dell'UNESCO, proprio di quello che si occupa dei territori gessosi e vaporitici qui in Italia settentrionale, soprattutto in Emilia-Romagna. Sto camminando proprio su delle rocce gessose, cristallizzate, poi le vedremo nel dettaglio, che costituiscono l'anima di questo parco in questa zona qui. Abbiamo detto anche dei calanchi, qui è chiaro che predominano i movimenti e le azioni erosive, cioè l'acqua qui modella il paesaggio, lo modella in maniera molto incisiva, perché se è vero che il carsismo è tipico dei territori calcarei, è tipico anche di quelli gessosi e anzi lì agisce maggiormente in profondità. Ora, muovendoci su queste colline avremo modo di scoprire perché questo posto è così importante da un punto di vista geologico. Questa storia comincia 6 milioni di anni fa, poco più, con una vicenda molto complicata che riguarda le interazioni più profonde del bacino del Mediterraneo. Dunque anche per questa ragione è un luogo della memoria geologica e degli uomini. Parallelamente porteremo avanti altre storie legate alla composizione geologica dei terreni nel continente europeo. Differenti storie per quanto sono differenti le nazioni d'Europa.
1: Europa. Un continente relativamente piccolo che si estende dall'Oceano Atlantico agli Urali e al Caucaso e dal Mar Mediterraneo fino al nord dell'Islanda nel mare di Norvegia. Un luogo caratterizzato da condizioni favorevoli alla vita.
2: È madre natura la Terra a prendere le decisioni.
1: La natura di questo continente è stata generosa con i suoi abitanti, creando un ambiente ideale per i sapiens. A volte, però, la natura si manifesta in modo violento.
3: Non ci si può fidare della natura. Se ci si confronta con la sua energia, questa può distruggerci.
1: Le caratteristiche geologiche di questo continente hanno influenzato il carattere dei

0: Sapiens.
1: L'Europa ha rappresentato la rampa di lancio verso l'Atlantico settentrionale e il resto del mondo.
0: Le conseguenze si percepiscono ancora oggi.
2: Per almeno 200 anni gli europei hanno creduto di essere universali e di rappresentare l'umanità intera. Ma questa convinzione oggi si sta sgretolando in senso positivo.
0: In che modo la geologia e la natura definiscono la vita sul continente?

0: clear.
1: Tutto questo terreno dove sto camminando un tempo era una collina interamente fatta di gesso, qui nel Parco dei Gessi e dei Calanchi della Badessa, vicino Bologna. E qui arriviamo all'ultima parete di cava, cioè fino qui, tutto questo tratto, fino a dove il terreno poi si abbassa, era costituito di gesso che è stato tagliato qui, diversamente che altrove, con il filo d'acciaio elicoidale. Si vede proprio questa parete così perfettamente verticale, così perfettamente tagliata, e dipese appunto dalla tecnica di scavo nel gesso. Ora, il gesso è una roccia tenera, facile da tagliare, dunque questo rendeva queste lastre importanti per il rivestimento della città di Bologna, soprattutto nell'Ottocento, ma anche precedentemente. Come è fatto il gesso in realtà? Si tratta di un solfato di calcio idrato, cioè ricco di acqua. Qui nella sua varietà selenitica, l'abbiamo già detto, che assomiglia dunque per il colore alle rocce presunte lunari, ma ha anche un'altra caratteristica, quella che si vede molto bene qua, e cioè quella di formare dei geminati, cioè dei gemelli, dei cristalli gemelli a coda di rondine. Ce ne sono tantissimi, tutta la parete è fatta così. A vederla da sotto si vedono specchiettare secondo diverse superfici, e dunque possono essere identificati più facilmente questi geminati che compongono poi compattamente tutta quanta questa parete. Qui però si è aperta una frattura all'interno della quale le acque hanno potuto lavorare e sciogliere molto rapidamente il gesso e portarlo quindi in una forma solubile che poi si è perduta, a dimostrazione di quanto il calcismo possa essere veloce, rapido ed efficace in questo tipo di compagine rocciosa qui. Che origine ha questo gesso? Beh, insomma, bisogna ritornare indietro nel tempo a più di 6 milioni di anni fa, quando a un certo punto, per cause che ancora non conosciamo precisamente, la comunicazione fra l'Oceano Atlantico e il Mar Mediterraneo si è quasi interrotta. Dunque è rimasto un bacino chiuso, il Mediterraneo, soggetto a fortissima evaporazione proprio per le condizioni climatiche del tempo, e dunque a un abbassamento delle acque, e addirittura, secondo alcune ipotesi, avrebbe potuto lasciare questa crisi di salinità, come si chiama, del periodo messiniano, appunto circa 6 milioni di anni fa, avrebbe potuto lasciare soltanto delle grandi pozze, diciamo così, in realtà delle lagune gigantesche di acqua molto salata, e poi per il resto rocce che affioravano un po' dappertutto. È un panorama che stentiamo a riconoscere oggi, e che non avremmo riconosciuto se non avessimo avuto queste rocce qui, che sono proprio il frutto della deposizione in quel tipo di bacini marini in condizioni di grande salinità. Queste rocce si sono formate proprio grazie a quella condizione specifica lì. In tutto il parco ci sono tracce di uomini, di sapiens, che hanno cominciato ad abitarlo e a sfruttarlo fino da 5.000 e passa anni fa. Che cosa ha reso abitabili alcuni territori europei in quel periodo in tutto quanto il continente?
2: La Terra al 55° parallelo nord comprende il Canada, la Groenlandia e la Siberia, sulle cui coste d'inverno la temperatura scende a 20 gradi sotto zero. Luoghi in cui per i sapiens è difficile vivere. La stessa latitudine, ma in un ambiente completamente diverso. Dalla Gran Bretagna alla Norvegia è una distesa di verde. Temperature miti, condizioni di vita piacevoli. In Europa il clima è favorevole. Persino nella parte settentrionale del continente prosperano alberi da frutto e fragole. E ciò avviene da quasi 3 milioni di anni, grazie a quello che accade dall'altra parte del globo. Tra le Americhe e il Pacifico scorre una corrente d'acqua calda. Quando il ponte di terra fra le due Americhe si chiude, la corrente d'acqua cambia direzione. Oggi la corrente del Golfo trasporta acqua calda verso l'Europa. A questa si mescola la sabbia del Sahara, che agisce da fertilizzante naturale, rendendo la calda corrente del Golfo l'habitat ideale per pesci e mammiferi marini.

La corrente riscalda le coste europee e spinge aria calda e umidità nella parte nord del continente. Ciò non solo è alla base delle temperature miti, ma anche delle stagioni regolari. Alla primavera e all'estate seguono sempre l'autunno e l'inverno, in costante